0: particolare. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
4: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

0: Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
0: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto.

0: tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
1: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: Tra Piemonte e Liguria sulla A26 dei trafori dalle 22 alle 6 è chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con l'autostrada A10 Genova-Savona e Ovada verso Alessandria. In Liguria sulla A7 Milano-Genova dalle 22 alle 6 rimane chiuso il tratto Ronco-Scrivia-Busalla verso Genova. Dalle 22 alle 5.30 sulla A10 Genova-Savona non è transitabile il tratto compreso tra l'allacciamento con l'autostrada A7 Milano-Genova e Genova-Pra verso Savona. Chiusa ma dalle 23 alle 6 anche la carreggiata in direzione di Genova tra Varazze e Arenzano. Ci spostiamo sulla A12, la Genova-Livorno. Anche qui dalle 22 alle 6 rimane chiuso il tratto Recco-Rapallo verso Livorno. Ed ora andiamo in Lombardia e dalle 21 alle 5 sulla A8 Milano-Varese resta chiusa la carreggiata direzione Milano tra Solbiate Arno e il bivio per la diramazione Gallarate Gattico, ma si lavora di notte anche sull'autostrada 9 Milano Chiasso e tra le 21 e le 5 è chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. In Veneto dalle 21 alle 5 è chiusa l'autostrada 13 Bologna Padova tra Villa Marzana Rovigo Sud e Rovigo verso Padova. Con lo stesso orario è chiusa anche la carreggiata direzione Bologna tra Padova Zona Industriale e il bivio per la diramazione di Padova Sud. Ed infine in Friuli Venezia Giulia chiusa dalle 22 alle 6 l'autostrada A23 Udine Tarvisio tra Carnia e Pontebba verso il confine austriaco. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
1: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
0: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
3: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

combinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: domenica.
1: Noi ci siamo.
2: Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
2: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
2: Te le suoniamo.
1: Di santa ragione.

noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te ne suoniamo.
0: Di santa ragione.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL
0: ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
0: Te ne suoniamo di santa ragione.

0: grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il consumo di formaggi ad alto contenuto di grassi riduce il rischio di sviluppare la demenza, quanto afferma un gruppo di ricerca dell'Università di Lund in Svezia in un articolo pubblicato di recente su Neurology. Gli esperti sono giunti a questa conclusione dopo aver esaminato le cartelle cliniche di oltre 27.000 pazienti in 25 anni in uno studio che ha raccolto un'enorme mole di dati sulle abitudini alimentari dei cittadini svedesi e sulle loro condizioni di salute. All'interno del cervello esistono dei neuroni che si attivano solamente con la musica. È la tesi di un'equipe di ricerca dell'Università della California, San Francisco. Stando a quanto emerso dai test di laboratorio, la loro funzione consiste nella memorizzazione e nella rielaborazione delle melodie che ascoltiamo, ad ulteriore dimostrazione della complessa natura del rapporto che lega esseri umani e musica. Lo studio è recentemente comparso su Science Advances. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Lavoro a un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: RVL Disco Night. RVL.

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
6: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
7: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
8: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Mercoledì 8 luglio 2026 è il 189esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:43 e tramonta alle 20:47. I santi del giorno sono Sant'Edgardo, Santi Aquila e Priscilla e San Pancrazio di Taormina. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'8 luglio del 1889 a New York negli Stati Uniti viene fondato ed esce il primo numero del Wall Street Journal, il non plus ultra del giornalismo mondiale in tema di affari e finanza. Nel 1919 in Italia nasce l'Associazione Nazionale Alpini, un gruppo di reduci della Grande Guerra ne approva lo statuto sociale, decretandone ufficialmente la Costituzione. Nel 1947 nasce il cosiddetto caso Roswell, il quotidiano locale Roswell Daily Record riporta che a Roswell, nel Nuovo Messico, il 509esimo gruppo bombardieri avrebbe catturato un oggetto volante non identificato. Un UFO si sarebbe schiantato al suolo e le parti recuperate sarebbero state portate alla base aerea di Wright-Patterson. Nel 1978 Sandro Pertini viene eletto settimo presidente della Repubblica Italiana, subentrando al dimissionario Giovanni Leone. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'8 luglio del 1978 Umberto Tozzi è primo in classifica con Tu. Nel 1992 Zucchero rilascia il singolo L'Urlo. Nel 2017 Tiziano Ferro duetta con gli One Republic in No Vacancy. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Martin Feldman, nato a Londra l'8 luglio 1934 e scomparso a Città del Messico il 2 dicembre 1982. È stato un comico, attore, sceneggiatore, regista e attivista britannico. Il suo ruolo più celebre fu quello del grottesco e gobbo Igor in Frankenstein Jr. di Mel Brooks. Compie oggi 71 anni la cantautrice italiana Donatella Rettore. Spegne 68 candeline l'attore statunitense Kevin Bacon. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa l'8 luglio 2010 di Lelio Luttazzi. È stato un musicista, attore, cantante, direttore d'orchestra, regista, scrittore, showman e conduttore televisivo italiano. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che dov'è radicata la malizia, allignare non può l'amicizia.
1: Sensazioni più belle
2: le provi quando ascolti la canzone giusta.
1: Le emozioni più forti
2: te le regala RDL, la radio, anche d'estate.

0: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Inizio il flash di RVL Informa. Buona giornata da Luca Manghera. Gravissimo incidente nel primo pomeriggio di ieri sulla A26 nel territorio di Baveno. Una donna di 64 anni ha ruotato con la sua auto un pullman turistico, secondo una prima ricostruzione, e poi si è ribaltata e è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Verbania, dove però è deceduta poco dopo. Non si placano gli incendi boschivi che stanno interessando l'Ossola, Premosello. Le fiamme sono entrate anche nel parco della Val Grande. Per tutto ieri hanno continuato ad operare Canadair, elicotteri e squadra a terra. Sotto controllo solo l'incendio di Dissimo in Valle Vigezzo. La regione Piemonte ha proclamato lo stato di massima pericolosità.
3: Il meteo di RVL.
4: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
2: Previsioni del tempo per mercoledì 8 luglio, nuvolosità variabile con temperature tra 19 e 33 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa. Desiderio

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Mercatino del vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severgnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
6: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, se siete in un nuovo posto di lavoro, purtroppo non riuscirete a legare subito con i nuovi colleghi. Farete fatica ad entrare in sintonia con loro e a socializzare. E in alcuni momenti potreste sentirvi addirittura ostacolati. Datevi il tempo di ambientarvi e di farvi conoscere, un pochino per volta. Toro, andrete oggi alla ricerca di un'atmosfera diversa. Il caos e la vita frenetica non faranno proprio per voi. Provate a rilassarvi e a trovare nuove valvole di sfogo, creative e sane. Gemelli, sarete pieni di energia oggi e potrete contare su un'autostima incrollabile e su tanta voglia di fare. Sul posto di lavoro riuscirete a distinguervi da chi vi è accanto per la vostra creatività e collaborazione. Cancro, la malinconia e la nostalgia torneranno a bussare alla vostra porta. Non sarà facile prendere le distanze da queste emozioni. Le stelle vi consigliano di provare ad accettarle senza scappare. Leone, le emozioni oggi rischiano di prendere il sopravvento su di voi. Non fatevi però assalire dall'ansia. Fermatevi, respirate e analizzate con calma la situazione. Vergine, vi concentrerete oggi sugli aspetti più pratici della vostra quotidianità e non darete spazio a sogni e fantasie, perché vorrete restare con i piedi per terra. Avete infatti tanti progetti da realizzare e vi serve concretezza. Bilancia, non sarete del tutto soddisfatti della vostra vita di coppia. L'istinto vi dice di raccontare la verità, ma non riuscirete ad essere del tutto sinceri. Dovrete essere un po' più pazienti e prendervi più tempo per ascoltarvi. Scorpione, sarà un vero piacere trascorrere oggi del tempo con voi. Gli amici e la famiglia appariranno entusiasti di questo. Potrebbe essere il momento giusto per un incontro romantico. Sagittario, resterete un po' perplessi di fronte ad alcuni avvenimenti. Non saprete come comportarvi e per questo motivo tenderete a restare in disparte. Non è detto che dobbiate essere sempre in prima fila. Capricorno, la libertà sarà una delle cose più importanti per voi, soprattutto oggi. La inseguirete con tutte le vostre forze e non vi arrenderete di fronte a niente e nessuno. Acquario, sarà una giornata ricca di sorprese. Vi confronterete con gli amici in modo spontaneo, mostrando la vostra vera personalità. Sarete creativi, sognatori e molto divertenti. Pesci, sarete molto sensibili oggi e vi basterà una scena di un film per farvi scoppiare a piangere. Verrete travolti da una miriade di emozioni diverse, tutte molto intense. Godetevi questo momento. Oggi vi saluto con le parole di Bertrand Russell. Le opinioni dell'uomo medio sono molto meno stupide di quel che sarebbero se pensasse con la sua testa. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: RVL Disco Night. RVL Disco Night.

0: siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: RVL la radio. Non è mai troppo presto con Moira.
1: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
2: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con il GR Costume e Società di questo mercoledì 8 luglio. Una città raccontata attraverso i secoli, dall'antichità ad oggi, partendo dalle sue monete. Si sviluppa in tre luoghi: il Museo Nazionale Romano, il Tempio di Romolo nel Parco Archeologico del Colosseo e il Vittoriano, la mostra Roma in moneta, arte e potere nella storia della città eterna, visitabile fino al 27 settembre. La direttrice del Vittoriano e Palazzo Venezia, Edith Gabrielli.
3: La moneta ha una pluralità di significati, quindi è uno strumento di scambio, ma è anche espressione del potere delle istituzioni che l'hanno prodotta, e grazie a questa sua caratteristica, che è quella dell'ampia diffusione, della circolazione, del passare di mano in mano, è anche uno degli più efficaci strumenti di comunicazione e di propaganda.
2: A Palazzo dei Musei di Reggio Emilia è visitabile il nuovo percorso espositivo Luigi Ghirri, A Series of Dreams. Paesaggi visivi e paesaggi sonori a cura di Laria Campioli e Andrea Tinterri, con la curatela musicale di Giulia Cavaliere. Nel 2021, nell'ambito del riallestimento curato da Italo Rota, nel secondo piano di Palazzo dei Musei, è stata inaugurata una nuova sezione fotografica, uno spazio dinamico di ricerca e pensiero e valorizzazione delle immagini. La sezione dedica uno spazio permanente all'opera di Luigi Ghirri, figura centrale per la storia della fotografia e per l'identità culturale della città. La presidente della Fondazione Luigi Ghirri, Adele Ghirri.
4: La mostra racconta il rapporto tra il lavoro di Luigi e la musica. Due linguaggi, quello fotografico e quello musicale, che dialogano, si influenzano. Come Fondazione Luigi Ghirri siamo stati molto contenti di mettere a disposizione dei materiali unici, completamente inediti, che non erano mai stati ancora visti da nessuno. Due, nello specifico, due progetti di libri. Uno è un menabò, quindi una maquette preparatoria per un libro su Lucio Dalla, e l'altro una maquette per un libro dedicato a Bob Dylan, che era l'artista e musicista preferito di Luigi. È anche una bellissima occasione per mostrare il lavoro di Paola Borgonzoni, che ha sempre collaborato con lui durante tutta la sua vita alla progettazione di alcuni dei suoi libri, ma non solo, anche alla progettazione delle numerose copertine che hanno realizzato per alcuni musicisti, come ad esempio Lucio Dalla, CCCP, Carboni, Ron, Stadio, il tour Dalla Morandi.
2: Il Festival Letterario Il Libro Possibile celebra quest'anno la 25esima edizione, confermando così un percorso iniziato nel 2002 con l'obiettivo di portare libri e autori nelle piazze e promuovere la lettura attraverso incontri aperti al pubblico. L'edizione 2026 si terrà da domani all'11 luglio a Polignano a Mare e dal 21 al 25 luglio a Vieste. Il suo anniversario sceglie come tema Discorso all'umanità, ispirato al celebre monologo finale di Il Grande Dittatore. Tra gli ospiti internazionali annunciati ci sono lo scrittore britannico Geoff Dyer e lo spagnolo Javier Castillo, autore del bestseller La ragazza di neve. Il video pubblicato per l'occasione, ambientato in una masseria pugliese, mostra una festa in cui, al posto dei piatti, sulle tavole compaiono libri, trasformando la lettura in un momento di condivisione. E per questa edizione del GR Costume e Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
5: Il buongiorno scatta anche per il mercoledì mattina, le prime ore di questo 8 di luglio, questa settimana che continua, la nostra voglia di tenervi compagnia e l'estate 2026 che ovviamente non si ferma. In versione estiva non è mai troppo presto, 0323 55 21 24, commentate, comunicate con noi, mandate messaggi anche sui nostri social, andate a vedere gli aggiornamenti del sito rvl.it e preparatevi per quello che potrebbe essere un weekend in arrivo. Del resto, fra qualche ora la settimana va giù in discesa ed ora arrivano The Colors con Rolling Stone.
0: Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
0: Comincia la giornata con RVL la radio.

da Moira dalla redazione di RVL La Radio. È una settimana che prosegue. Avete già delle idee particolarmente estive? Ovvero siete in versione slow in queste giornate o state lavorando alla grande ancora di più? Vi preparate magari per le vacanze di luglio? Siete pronti per l'esodo, quello del prossimo fine settimana? O anche solo un weekend, qualche giornata? Io in effetti ho tutte le mie robine da fare, quindi mese di luglio completamente casalingo e molto probabilmente manco con una giornata di relax. Il relax lo facciamo direttamente a casa, è la versione conca del divano e l'aria condizionata o il ventilatore a seconda delle giornate che non si ferma. Fate

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
6: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
7: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazioneletteraltura.com.
8: Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili. Festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza. Organizzato dal Comune di Verbania, con il patrocinio della Regione Piemonte e il Distretto Turistico dei Laghi e la Provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
7: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
10: Non è mai troppo presto.
11: Non è mai troppo presto.
9: Comincia la giornata con RVL la radio.

Jazz Green con I'll Be There nel nostro appuntamento con Non è mai troppo presto. Stanno aumentando in tutto il mondo gli episodi di stress da calore e ce ne siamo già accorti. Si verificano quando l'organismo fa fatica a regolare la propria temperatura interna a causa del caldo eccessivo. Se nel 1970 colpivano il 16% della popolazione globale, oggi la percentuale è salita al 22%. Tra le zone vulnerabili, insieme a Nord Africa, America del Sud e la parte meridionale del Nord America, anche l'Europa meridionale, dove i casi aumentano sempre più. E soprattutto ricordiamo che arrivano giorni caldissimi e notti tropicali con afa e rischio di forte stress da calore. Le ondate di calore sono ormai più frequenti, lunghe e intense, ma ci sono pochi dati su come è cambiata negli ultimi anni la percezione di questi eventi da parte delle persone. Ne parliamo tra poco.

Elettra Lamborghini, la temperatura aumenta e lo stress da calore non è da meno. Lo stress, definito anche termico, è influenzato non solo dalla temperatura esterna, ma da diversi fattori come umidità, vento e radiazione solare. Per valutarlo, gli autori di questa ricerca, che hanno coinvolto anche due esperte italiane, hanno usato l'indice climatico termico universale, che va ad incorporare tutti questi fattori per misurare la temperatura percepita dall'organismo e la sua risposta all'ambiente. I risultati evidenziano come lo stress termico stia aumentando in frequenza, intensità e durata di giorno e di notte, e suggeriscono la necessità di contromisure per tutelare la salute della popolazione, ad esempio sistemi di allerta precoce, interventi di raffreddamento urbano e integrazione dei parametri relativi allo stress termico nelle valutazioni del rischio climatico. Bruno Mars, My Soul.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
6: Festa Alpina al Centro Feste Vieno, dal 10 al 12 luglio. Tutte le sere cucina e griglia, musica e ballo. Organizza ANA Sezione Intra, Gruppo Alpini Vieno.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
9: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
10: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
11: Ogni mattina RVL La Radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
12: Super Trailers, il cinema alla radio.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
13: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Super Trailers.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Super Trailers.
17: I Minion sono tornati!
16: Il film su come conquistarono Hollywood.
18: Pignata, carbonara, lasagna.
16: E rischiarono di perdere il pianeta.
19: Hai scritto un film di mostri?
20: Io conosco il mostro perfetto per voi!
15: basta che non sembriate troppo appetitosi.
16: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
12: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
19: Non è mai troppo presto.
20: Non è mai troppo presto.
19: Comincia la giornata con RVL la radio.

vuol dire estate secondo voi? Sì, una delle canzoni che però ci accompagna da qualche mese, e quindi balliamocela, ascoltiamola ad alto volume, pensiamo alle vacanze. Sole, brezze marine che contrastano il caldo e freddo eccessivi, assenza della canicola africana. Sono queste le caratteristiche che fanno di Ancona la città italiana dove si vive meglio dal punto di vista meteo. Subito dietro quattro città del sud: Bari, Vibo Valentia, Brindisi e Trapani. Meno bene il nord, in particolare

nell'attesa della domenica e delle vacanze estive parliamo ancora di caldo. Il progetto Indice di Vivibilità Climatica registra il benessere climatico del nostro paese sulla base di 17 parametri, dagli eventi estremi ai giorni di gelo, dalle raffiche di vento alle ondate di calore, attraverso la raccolta e l'analisi di oltre 400 milioni di dati meteo relativi a 108 città italiane capoluogo di provincia. L'Indice di Vivibilità Climatica in questi anni ha posto l'accento su un tema centrale, l'influenza sempre crescente che il clima esercita sulla nostra società. Mai come oggi prevedere il tempo e analizzare le variazioni climatiche vuol dire anche comprendere meglio le dinamiche alle quali sono sottoposte persone e territori.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
2: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
3: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: Promo estate, 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione. La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
5: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

gossip su Maneskin continuano a circolare, magari li vedremo a Sanremo. Averli ascoltati ancora una volta vuol dire avere sicuramente il polso della loro musica e ricordare dei grandi successi. Sale l'interesse anche intorno ad altri successi legati ai videogiochi come GTA 6, il capitolo videoludico sviluppato da Rockstar Games. Sono iniziati i preordini da qualche settimana e insieme a questo l'idea delle truffe telematiche, anche perché bisogna aspettare novembre per l'uscita del gioco. Sul web sono aumentate le frodi legate al gioco, ovvero questo invio di finte email che hanno proposto l'accesso anticipato al titolo con un programma di testing, comunicazioni ingannevoli con collegamenti verso portali creati appositamente per emulare i siti ufficiali, avvalendosi di strumenti di intelligenza artificiale. E su queste piattaforme si richiedono agli utenti di inserire info personali, credenziali di accesso, promettendo codici per delle console e sicuramente altre cose fuffe che non dovete fare.

videogames, che passione. Nell'attesa di questo GTA 6 che tanto sta facendo parlare, i truffatori fanno parlare in altro modo e magari hanno fregato qualcuno. Hanno mandato queste false email che informavano giocatori di far parte di un gruppo esclusivo che poteva fare delle prove del gioco. Hanno esteso la campagna a diversi utenti. Alcune pagine web offrivano il download di un'applicazione inesistente che portava dei malware in grado di garantire ai malintenzionati l'accesso remoto ai dispositivi colpiti. Ovviamente per fare sottrazione di dati sensibili finanziari, di scoprire sicuramente una bella truffa che vi ha portato via dei soldi, eccetera, eccetera. Non fidatevi come sempre, anche se siete appassionati di giochi.

0: ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buonasera dalla redazione. Con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ci sono rapporti cordiali. È questa la risposta che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dato ai giornalisti che, dopo averla attesa al rientro in hotel ad Ankara dopo la cena dei capi di Stato e di Governo della NATO, le avevano chiesto come fosse andata col presidente americano. Poi le hanno domandato se ci fosse stato un chiarimento con Trump, dato che sedevano allo stesso tavolo. Vi ho già risposto, ha tagliato corto la premier. Gli Stati Uniti hanno revocato la deroga sul petrolio iraniano che dal 18 luglio autorizzava la produzione, la consegna e la vendita di greggio. Lo ha riferito un funzionario americano ad Axios. Come hanno ripetutamente affermato il presidente Trump e l'amministrazione, il memorandum di intesa in vigore con l'Iran è interamente basato sui risultati. L'Iran otterrà benefici solo in caso in cui darà prova di una condotta corretta, ha spiegato il funzionario. Marine Le Pen ha annunciato di voler ricorrere alla Cassazione contro la condanna confermata in appello e che si candiderà per la quarta volta alle presidenziali, e lo farà senza indossare il braccialetto elettronico come prescritto dalla Corte d'Appello che ha confermato la sua condanna. Il ricorso è sospensivo della pena. La Le Pen ha poi aggiunto: Jordan Bardella e io ci battiamo per la Francia, non abbiamo ambizioni personali. Con la sua energia sarà un eccezionale primo ministro, saremo un ticket che cambierà la Francia. La Procura di Civitavecchia ha richiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlomagno per l'omicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazzi a Roma. All'uomo vengono contestati i reati di femminicidio aggravato, dalla premeditazione e dal rapporto di coniugio, occultamento e vilipendio di cadavere. Prosegue il cammino di Jannik Sinner, che c'entra la terza semifinale in carriera a Wimbledon e continua la sua difesa del titolo conquistato l'anno scorso. Nei quarti di finale contro Struff, l'azzurro chiude i giochi col punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e vola in semifinale. Per quanto riguarda i mondiali 2026, l'Argentina passa ai quarti battendo in rimonta l'Egitto 3-2. Ed è tutto, buona serata.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Comincia la giornata con RVL la radio.

Edgar Wasted con Anna, anche lei protagonista di questa parte estiva. Quando le persone sono libere di muoversi e camminano senza una meta precisa, sapete che tendono a girare in senso antiorario piuttosto che in senso orario? È stato fatto uno studio internazionale che potrebbe avere implicazioni importanti per progettare percorsi di evacuazione in luoghi affollati come aeroporti, stadi e centri commerciali. Lo studio è nato da un precedente lavoro sul distanziamento sociale condotto in Spagna durante il Covid. Durante un esperimento su un gruppo di pedoni si era osservato che le persone muovendosi e girandosi mostravano la preferenza a girare in senso antiorario. E quindi questo risultato è stato inaspettato, perché almeno istintivamente quando le persone camminano senza meta precisa si tende a immaginare che girino in base alle proprie esigenze, senza mostrare una preferenza generale che invece è saltata fuori. Ma ne riparliamo tra poco.

in senso orario antiorario, l'uomo preferisce farlo in modo antiorario. Da questo esame, da questa ricerca, a quanto pare sì. Questa tendenza era già stata osservata in altri momenti, tipo la mischia che si crea nel pubblico dei concerti heavy metal. I ricercatori hanno fatto un nuovo studio per vedere questo comportamento. Gli esperimenti sono stati condotti in Spagna e Giappone in spazi aperti e chiusi su una varietà di fasce d'età. In un esperimento in particolare è stato chiesto a 200 persone di camminare da sole liberamente all'interno di un recinto esagonale con sedie e tavoli, eliminando qualsiasi possibilità di essere influenzate dalla folla. In tutti questi test è emersa la tendenza antioraria modesta ma significativa, che non dipendeva dalla mano o dal piede dominante delle persone. L'unico fattore che ha causato una leggera variazione della tendenza è stata l'età. I bambini hanno mostrato una maggiore propensione al movimento antiorario. Le cause del fenomeno però restano ancora da chiarire. Con la prossima canzone cominciate a girare e poi scopriremo un altro tassello di questa ricerca. Giovanotti e Alfa.

0: luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati. Traffico in coda per un incidente sulla 7 Milano-Genova tra la barriera di Milano Ovest e Binasco verso Genova. Rallentamenti per traffico intenso sul tratto milanese della A4 tra Viale Certosa e Cormano verso Venezia. Si rallenta anche sulla Milano Meda tra Paderno Dugnano e Varedo verso Meda. Per lavori notturni sulla Milano Varese tra le 21 di questa sera e le 5 di domattina resterà chiuso il tratto tra Solbiate e Arno e il bivio per la diramazione Gallarate Gattico verso Milano. Sulla Milano Chiasso tra le 22 e le 5 chiusura tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza. Mercatino del vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severgnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
3: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
6: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo. Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
7: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
8: Non è mai troppo presto.
9: Non è mai troppo presto.
8: Comincia la giornata con RVL la radio.

Anche in Mr. Peter Gabriel nella mattinata di RBL la radio, anche questo è da sblocca ricordi soprattutto da un mitico festival di Sanremo negli anni 80, quando il festival era un po' bistrattato, alcuni, anzi quasi tutti, cantavano in playback, forse non c'era manco più l'orchestra ai tempi, o se c'era non so quanto suonasse veramente e quanto in effetti poi cantavano veramente tutti quanti, ma l'ospitata era sempre importante. Peter Gabriel, forte di un successo da solista, si presentò con questa canzone e soprattutto con un'esibizione top, diremmo ora, dove c'era il trucco, il parrucco, i salti, manco mancava la liana forse da scimmia. Shock the Monkey era un brano, come avete ben sentito, decisamente particolare e grintoso e molto molto molto strano per l'epoca e soprattutto per quello che poteva essere anche il festivalone di Sanremo, anche se negli anni 80, però sempre con quelli lì a vedere il festival ingessati, ingessatissimi. Vabbè, ma dai, quanti bei ricordi con la musica di RVL alla radio. Ora si torna ai successi del presente con i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Il buongiorno si vede dal mattino, per cui prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, se siete in un nuovo posto di lavoro, purtroppo non riuscirete a legare subito con i nuovi colleghi. Farete fatica ad entrare in sintonia con loro e a socializzare. E in alcuni momenti potreste sentirvi addirittura ostacolati. Datevi il tempo di ambientarvi e di farvi conoscere, un pochino per volta. Toro, andrete oggi alla ricerca di un'atmosfera diversa. Il caos e la vita frenetica non faranno proprio per voi. Provate a rilassarvi e a trovare nuove valvole di sfogo, creative e sane. Gemelli, sarete pieni di energia oggi e potrete contare su un'autostima incrollabile e su tanta voglia di fare. Sul posto di lavoro riuscirete a distinguervi da chi vi è accanto per la vostra creatività e collaborazione. Cancro, la malinconia e la nostalgia torneranno a bussare alla vostra porta. Non sarà facile prendere le distanze da queste emozioni. Le stelle vi consigliano di provare ad accettarle, senza scappare. Leone, le emozioni oggi rischiano di prendere il sopravvento su di voi. Non fatevi però assalire dall'ansia. Fermatevi, respirate e analizzate con calma la situazione. Vergine, vi concentrerete oggi sugli aspetti più pratici della vostra quotidianità e non darete spazio a sogni e fantasie, perché vorrete restare con i piedi per terra. Avete infatti tanti progetti da realizzare e vi serve concretezza. Bilancia. Non sarete del tutto soddisfatti della vostra vita di coppia. L'istinto vi dice di raccontare la verità, ma non riuscirete ad essere del tutto sinceri. Dovrete essere un po' più pazienti e prendervi più tempo per ascoltarvi. Scorpione, sarà un vero piacere trascorrere oggi del tempo con voi. Gli amici e la famiglia appariranno entusiasti di questo. Potrebbe essere il momento giusto per un incontro romantico. Sagittario, resterete un po' perplessi di fronte ad alcuni avvenimenti. Non saprete come comportarvi e per questo motivo tenderete a restare in disparte. Non è detto che dobbiate essere sempre in prima fila. Capricorno, la libertà sarà una delle cose più importanti per voi, soprattutto oggi. La inseguirete con tutte le vostre forze e non vi arrenderete di fronte a niente e nessuno. Acquario, sarà una giornata ricca di sorprese. Vi confronterete con gli amici in modo spontaneo, mostrando la vostra vera personalità. Sarete creativi, sognatori e molto divertenti. Pesci, sarete molto sensibili oggi e vi basterà una scena di un film per farvi scoppiare a piangere. Verrete travolti da una miriade di emozioni diverse, tutte molto intense. Godetevi questo momento. Oggi vi saluto con le parole di Bertrand Russell. Le opinioni dell'uomo medio sono molto meno stupide di quel che sarebbero se pensasse con la sua testa. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
3: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: La Vacascia Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
3: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
5: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in Piazza Umberto I all'Imbarcadero.
6: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in Corso Umberto I, 1.
7: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai venti d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
8: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
9: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

0: tua idea con RBL la radio.
1: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
0: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Inizio il flash di RVL informa. Buona giornata da Luca Manghera. Gravissimo incidente nel primo pomeriggio di ieri sulla A26 nel territorio di Baveno. Una donna di 64 anni ha ruotato con la sua auto un pullman turistico secondo una prima ricostruzione e poi si è ribaltata, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Verbania, dove però è deceduta poco dopo. Non si placano gli incendi boschivi che stanno interessando l'Ossola, Premosello. Le fiamme sono entrate anche nel parco della Val Grande. Per tutto ieri hanno continuato ad operare Canadair, elicotteri e squadra a terra. Sotto controllo solo l'incendio di Dissimo in Valle Vigezzo. La regione Piemonte ha proclamato lo stato di massima pericolosità.
3: Il meteo di RVL.
4: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
2: Previsioni del tempo per mercoledì 8 luglio, nuvolosità variabile con temperature tra 19 e 33 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk. Nell'estate torna il fenomeno shrinkflation e ne avete sentito parlare in questi giorni, ovvero gli snack che diventano sempre più piccoli. Un fenomeno che si verifica quando il prodotto viene venduto in una confezione che è simile alla precedente ma ha una quantità inferiore di merce, mentre il prezzo resta invariato o aumenta di poco. Così il consumatore si trova a pagare di più per ogni unità di prodotto senza accorgersene immediatamente. Fenomeno che tocca anche l'Italia, che ha cercato di porre rimedio con una legge ad hoc, con una proposta molto importante, con le informazioni che devono essere disponibili nei negozi, sulle piattaforme di vendita online e sui singoli pacchetti, sulle confezioni che vengono comprate. Sarà veramente così?
1: Salida del vuelo con destino

0: posso, niente, solo.
1: Abbiamo parlato di shrinkflation, un tema tipicamente estivo, anche perché riguarda per la maggiore i gelati confezionati, gli snack che diventano sempre più piccoli. La percezione di una riduzione delle dimensioni è evidente in questi prodotti perché si tratta di articoli acquistati da molte persone, spesso fin dall'infanzia. Per esempio, quando una linea storica di gelato perde qualche grammo o appare più piccolo, il cambiamento viene notato con maggiore facilità. L'aumento dei costi sostenuti dell'azienda ha generato un rincaro dei prezzi di questi prodotti. Alcuni marchi preferiscono non aumentare il prezzo di vendita e scelgono di ridurre le porzioni. Anche quando la riduzione del contenuto è limitata, l'assenza di informazioni immediate spesso finisce per generare sfiducia tra i consumatori e dare l'impressione di un aumento di prezzo nascosto. La nuova proposta di legge punta a rendere chiari questi cambiamenti, permettendo agli acquirenti di valutare meglio quello che stanno acquistando.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le notizie su traffico e viabilità. La circolazione al momento si presenta regolare lungo l'intera rete stradale della regione. Vi anticipiamo quindi che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani mattina sulla A26 Genova-Gravellona-Toce sarà chiuso il tratto tra l'innesto con l'A10 Genova-Ventimiglia e Ovada in direzione Gravellona. Infine ci spostiamo sull'A4 Torino-Milano, dove è prevista la chiusura della tangenziale di Chivasso Est per i veicoli in direzione Crescentino dalle 22 di questa sera sino alle 6 di domani mattina. Per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. A tutti voi buona serata e buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: Festa Alpina al Centro Feste Vieno dal 10 al 12 luglio. Tutte le sere cucina e griglia, musica e ballo. Organizza ANA sezione Intra, Gruppo Alpini Vieno.
6: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
7: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
6: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
8: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
9: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
11: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
12: B4B 2026 propone il pacchetto atleti con iscrizione più soggiorno più experience. Disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
13: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
14: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
15: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
16: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
17: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
18: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
19: In ogni canzone
18: un brivido di piacere.
19: Sei su RVL La Radio.

Flamenco Paranoia con Samurai J. Approfittiamo di questi ultimi minuti per tornare sull'argomento shrinkflation, che comunque non è un fenomeno nuovo. Uno dei casi più noti ci hanno fatto capire adesso, proprio in questi minuti, cercando qua e là. Risale al 2016 e riguarda il Toblerone, la tavoletta di cioccolato caratterizzata dalla forma piramide. Per contenere l'aumento dei costi delle materie prime, il produttore decise di modificare la versione destinata al mercato britannico riducendo il peso. La tavoletta da 400 grammi passò a 360. La scelta fece discutere soprattutto perché la riduzione non riguardò solo la quantità di prodotto ma anche l'aspetto. Le iconiche punte triangolari vennero distanziate maggiormente tra loro, rendendo immediatamente visibile il cambiamento. Le critiche pensate furono talmente estese che nel 2018 l'azienda che produce il cioccolato si vide costretta a tornare al prodotto originale, capito?

0: amici della nostra mattinata, voi che siete consumatori attenti, andate a vedere se vi siete beccati già qualche episodio di Shrinkflation o vi hanno fregato in qualche modo. Noi cerchiamo di stare sempre attenti, però sai, le sorprese sono sempre dietro l'angolo. In arrivo Maria Elisa Gualandri, giornale e caffè, tanti argomenti da affrontare insieme. La bella giornata che continua, il nostro appuntamento che torna domani, come sempre nelle prime ore del mattino per svegliarci insieme con Non è mai troppo presto su RVL la radio. Ciao!
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: poco su RDL La Radio, giornale caffè con Maria Elisa Gualandris.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Inenergy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Inenergy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Buongiorno dalla redazione. Torna alta la tensione tra USA e Iran dopo che il CENTCOM ha lanciato nuovi attacchi in risposta a quelli che Teheran è accusata di aver compiuto su tre diverse petroliere nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno inoltre revocato l'autorizzazione al commercio del petrolio iraniano. Per Teheran è una violazione al memorandum. Nuovi attacchi russi sono stati registrati invece su Kiev all'indomani dell'avvio del vertice NATO di Ankara. La notte precedente l'Ucraina aveva attaccato la Russia. Intanto due persone sono state arrestate per l'assassinio di Anastasia Berezovska, sospettata di aver tentato di uccidere nel Principato di Monaco l'imprenditore di origini ucraine Vadim Yermolaev. Tentativi di distensione tra Trump e Giorgia Meloni sono venuti intanto ad Ankara dopo l'ultimo attacco del presidente americano alla premier italiana. Lei mi piace, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha ribadito il tycoon. Alla domanda su un possibile chiarimento, Meloni ha risposto con un semplice rapporti cordiali. Si è autosospeso il cardinale spagnolo e arcivescovo di Rabat Cristobal López Romero dopo che almeno cinque donne lo hanno accusato di condotta sessuale inappropriata. López Romero, considerato tra i candidati più papabili per sostituire Papa Francesco, ha negato ogni accusa. Sarà Novak Djokovic l'avversario di Sinner venerdì nella semifinale di Wimbledon dopo che il serbo ha eliminato Félix Auger-Aliassime dopo oltre cinque ore di gioco. Ai mondiali americani, Argentina e Svizzera accedono ai quarti dopo aver battuto Egitto e Colombia. È tutto, a più tardi.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Inenergy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Inenergy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Code per traffico intenso sul percorso urbano della A4 Milano-Venezia tra Monza e Cormano verso Torino e tra Cormano e Milano Est in direzione Venezia. Altre file in entrata a Milano sulla 1 Milano-Bologna tra Melegnano e il bivio con la tangenziale ovest di Milano, sempre a causa del traffico intenso. Code a tratti proprio sulla tangenziale ovest per traffico intenso sempre tra Viale Certosa e Trezzano verso l'Autosole e tra gli svincoli per la 1 Milano-Bologna e per la Serra Valle in direzione la 8 dei Laghi. Disagi per chi utilizza la linea ferroviaria Milano-Venezia, la circolazione dei treni è sospesa per un inconveniente alla linea in prossimità di Somma Campagna. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Noi ci siamo.
6: Per tutta l'estate RVL.
5: Per tutta l'estate RVL.
6: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
5: RVL la radio.
6: Te le suoniamo.
5: Di santa ragione.

Annalisa, canzone estiva, buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati su RVL la radio. Sono un po' in ritardo ma c'è il traffico abbastanza congestionato per raggiungere Possaccio a causa di un incidente che si è verificato tra il ponte San Giovanni e l'incrocio con via Müller, per capirci, all'imbocco proprio del ponte San Giovanni. Due auto si sono scontrate, c'è sul posto la polizia locale che regola il traffico, ma chiaramente poi va tutto un po' a sommarsi e si stanno creando lunghe code. Ci sono anche i vigili del fuoco. Appena sapremo di più, soprattutto sulle condizioni delle persone coinvolte, ovviamente vi facciamo sapere. Intanto abbiamo pubblicato le foto sui nostri canali social, però prudenza alla guida veramente. Poi ieri c'è stato anche un incidente mortale purtroppo in autostrada. Sono le notizie che non vorremmo mai e poi mai dare. Ne parliamo tra pochissimo. Intanto ci ascoltiamo il nuovo singolo di Giselle.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
2: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
3: Canne Roliviera on the beach, estate 2026. Venerdì

0: del Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
2: Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania, con il patrocinio della Regione Piemonte e il distretto turistico dei Laghi e la provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
3: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
4: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
5: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
6: Festa Alpina al Centro Feste Vieno dal 10 al 12 luglio. Tutte le sere cucina e griglia, musica e ballo. Organizza ANA sezione Intra, Gruppo Alpini Vieno.
7: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
11: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

0: Questa rubrica vi è offerta da Animal Discount, articoli e alimenti per animali. È aperto 7 giorni su 7 con promozioni vere tutto l'anno. Animal Discount, in corso Cairoli 80 a Intra e sui social.
1: Zampa sul cuore, su RBL la radio. I consigli per i vostri amici a quattro zampe.
2: Una zampa sul cuore, RVL la radio. Come ci deve comportare quando introduciamo un cane nella nostra casa e abbiamo già un gatto? Risponde la dottoressa Jessica Schipani della clinica veterinaria Città di Domodossola.
3: Allora, non tutti i gatti amano l'inserimento in generale di un nuovo animale, che sia della stessa specie o meno. Alcuni lo apprezzano, altri no. Innanzitutto bisogna farli incontrare in un luogo che sia estraneo ad entrambi, quindi fuori dal proprio territorio, se c'è la possibilità in giardino. Altrimenti si inizia ad introdurre il nuovo gatto in una stanza e non consentendo a questo l'inserimento in tutte le stanze della casa. Questo perché loro iniziano a sentire gli ormoni e quindi un odore nuovo. Mi raccomando, consentire sempre a tutte e due, che sia il cane che sia il gatto, un punto della casa esclusivo. Generalmente per il gatto questo mettendo ad esempio una cuccia in alto, perché il cane ovviamente, non potendo avvicinarsi, il gatto, se è infastidito dal cane, può rilassarsi e quindi assolutamente non essere in qualche modo disturbato.
1: Zampa sul cuore, su RBL la radio. I consigli per i vostri amici a quattro zampe.
0: Questa rubrica vi è offerta da Animal Discount, articoli e alimenti per animali. È aperto 7 giorni su 7 con promozioni vere tutto l'anno. Animal Discount, in corso Cairoli 80 a Intra e sui social.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
5: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com.
6: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
7: Mercatino del vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severgnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul lungolago di Pallanza, organizzato dal comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
8: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedSalp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
9: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
10: La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social trattoria La Vacascia.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
11: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
12: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
13: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con il GR Costume e Società di questo mercoledì 8 luglio. Una città raccontata attraverso i secoli, dall'antichità ad oggi, partendo dalle sue monete. Si sviluppa in tre luoghi: il Museo Nazionale Romano, il Tempio di Romolo nel Parco Archeologico del Colosseo e il Vittoriano, la mostra Roma in moneta, arte e potere nella storia della città eterna, visitabile fino al 27 settembre. La direttrice del Vittoriano e Palazzo Venezia, Edith Gabrielli.
14: La moneta ha una pluralità di significati, quindi è uno strumento di scambio, ma è anche espressione del potere delle istituzioni che l'hanno prodotta e grazie a questa sua caratteristica, che è quella dell'ampia diffusione, della circolazione, del passare di mano in mano, è anche uno degli più efficaci strumenti di comunicazione e di propaganda.
13: A Palazzo dei Musei di Reggio Emilia è visitabile il nuovo percorso espositivo Luigi Ghirri, A Series of Dreams. Paesaggi visivi e paesaggi sonori a cura di Laria Campioli al Andrea Tinterri con la curatela musicale di Giulia Cavaliere. Nel 2021, nell'ambito del riallestimento curato da Italo Rota nel secondo piano di Palazzo dei Musei, è stata inaugurata una nuova sezione fotografica, uno spazio dinamico di ricerca e pensiero e valorizzazione delle immagini. La sezione dedica uno spazio permanente all'opera di Luigi Ghirri, figura centrale per la storia della fotografia e per l'identità culturale della città. La presidente della Fondazione Luigi Ghirri, Adele Ghirri.
15: La mostra racconta il rapporto tra il lavoro di Luigi e la musica. Due linguaggi, quello fotografico e quello musicale, che dialogano, si influenzano. Come Fondazione Luigi Ghirri siamo stati molto contenti di mettere a disposizione dei materiali unici, completamente inediti, che non erano mai stati ancora visti da nessuno. Due, nello specifico, due progetti di libri. Uno è un menabò, quindi una maquette preparatoria per un libro su Lucio Dalla, e l'altro una maquette per un libro dedicato a Bob Dylan, che era l'artista e musicista preferito di Luigi. È anche una bellissima occasione per mostrare il lavoro di Paola Borgonzoni, che ha sempre collaborato con lui durante tutta la sua vita alla progettazione di alcuni dei suoi libri, ma non solo, anche alla progettazione delle numerose copertine che hanno realizzato per alcuni musicisti, come ad esempio Lucio Dalla, CCCP, Carboni, Ron, Stadio, il tour Dalla Morandi.
13: Il Festival Letterario Il Libro Possibile celebra quest'anno la 25esima edizione, confermando così un percorso iniziato nel 2002 con l'obiettivo di portare libri e autori nelle piazze e promuovere la lettura attraverso incontri aperti al pubblico. L'edizione 2026 si terrà da domani all'11 luglio a Polignano a Mare e dal 21 al 25 luglio a Vieste. Per il suo anniversario sceglie come tema Discorso all'umanità, ispirato al celebre monologo finale di Il Grande Dittatore. Tra gli ospiti internazionali annunciati ci sono lo scrittore britannico Geoff Dyer e lo spagnolo Javier Castillo, autore del bestseller La ragazza di neve. Il video pubblicato per l'occasione, ambientato in una masseria pugliese, mostra una festa in cui al posto dei piatti sulle tavole compaiono libri, trasformando la lettura in un momento di condivisione. E per questa edizione del GR Costume e Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
12: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
11: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.

qui su RDL la radio. Dicevamo rallentamenti lungo la strada che porta al ponte San Giovanni, via San Giovanni Bosco, incrocio con via Müller per un incidente questa mattina. Ancora non conosciamo le condizioni delle persone che purtroppo appunto sono coinvolte in questo incidente. Appena avremo più notizie ovviamente vi faremo sapere, però purtroppo ieri c'è stato un incidente mortale in A26, una donna che era a bordo della sua auto, una Fiat 500, ha urtato un pullman per motivi ancora al vaglio della polizia stradale di Romagnano Sesia, intervenuta sul posto. E appunto per lei non c'è stato nulla da fare, è deceduta all'arrivo all'ospedale Castelli di Verbagna. Troppo gravi le ferite riportate in questo ribaltamento dell'auto che appunto è stato per lei fatale. Si chiamava Emanuela Marchetti, del Milanese. Si è salvata la sua cagnolina che era a bordo dell'auto, è stata sbalzata fuori una signora Gravellona Toce con grande umanità, ha raccolto questa cagnolina, l'ha portata a casa sua e poi alla fine grazie alla polizia è stata restituita alla famiglia. Ovviamente non ripaga di una vita umana persa, però per i suoi familiari immagino che sia un po' di conforto riavere almeno la cagnolina, che si chiama Mitica, c'è scritto sulla medaglietta, e appunto questa signora che l'ha trovata aveva pubblicato la foto sui social, l'abbiamo riportata anche noi. Appunto per tutti coloro che hanno invece commentato, vi informiamo che Mitica è tornata a casa, una piccola luce in questa grande tragedia. Purtroppo non ci stanchiamo mai di parlare di sicurezza al volante, di prudenza alla guida, e poi purtroppo gli incidenti possono succedere anche alle persone più attente e prudenti, però insomma veramente ci sono troppi incidenti ultimamente, diciamo domenica pomeriggio solo 3 contemporaneamente praticamente. Andiamo avanti con la musica su RVL, c'è Madonna con Bring Your Love.

0: sfornati con i nostri canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
3: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
5: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena Al Maggiore di Verbania, dalle 19.30, DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22, Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info, beachforbabies.com.
6: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
7: B4B 2026 propone il pacchetto atleti con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beachforbabies.com.
8: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL la radio.
9: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
10: In ogni canzone
11: un brivido di piacere.
10: Sei su RVL la radio.

Ajax su RVL, la radio in giornale Caffè. Purtroppo continuano a bruciare i boschi dell'Ossola, una situazione preoccupante per le alte temperature, il secco, la pioggia che al momento non è prevista a breve, e le fiamme sono entrate anche nell'area protetta del Parco Valgrande, anche se veramente i vigili del fuoco, gli AIB, hanno fatto di tutto negli ultimi giorni per tutelare i confini del parco, ma il fuoco è stato più forte insomma di tutto. Continuano a lavorare Canadair e elicotteri regionali, e purtroppo appunto i boschi continuano a bruciare non solo a Premosello, all'Alpe Proman, ma anche nella zona di Bagno Anzino a Dorchetta e nella zona di della Valle Vigezzo, adissimo al confine con la Svizzera. Siamo in una frazione di Re, ma siamo sui 1600 metri di quota, mentre a Premosello Chiovenda sui 1900 metri di quota. Zone molto impervie, non raggiungibili a piedi, alcune squadre di terra sono state portate in quota dall'elicottero, potenziate anche le squadre di terra dei vigili del fuoco per contrastare le fiamme radenti, ma veramente è una battaglia molto molto difficile finché il terreno sarà così secco. Si aspetta la pioggia per una soluzione definitiva. Pensate che l'incendio di Premosello una settimana fa, quando è partito, si estendeva su un ettaro e adesso siamo a 20 ettari. Anche oggi lavoreranno Canadair ed elicotteri e squadre di vigili del fuoco e AIB, e veramente li ringraziamo per il lavoro che fanno. Martin Garrix ora e Ed Sheeran con Repeat It.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buongiorno dalla redazione. Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato di aver iniziato a sferrare una serie di potenti attacchi contro l'Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum d'intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni. E una raffica di esplosioni ha scosso Kiev mentre la Russia continua ad attaccare la capitale ucraina in concomitanza con il vertice della NATO in Turchia. Attaccata anche Kharkiv. Droni ucraini hanno colpito la raffineria di petrolio di Saratov in Russia e un impianto petrolchimico. Oggi ad Ankara, bilaterale tra Zelensky e Trump. È salito a 3.685 morti e 16.740 feriti il bilancio ufficiale del terremoto che ha colpito il Venezuela, secondo l'ultimo bollettino diffuso dal governo. Le persone tratte in salvo sono 6.462. Alle operazioni partecipano 4.388 soccorritori internazionali, affiancati da oltre 57.000 tra militari e volontari. È morto in ospedale Giovanni Iacono, 50 anni, che ieri sera ha picchiato un'anziana madre e poi, forse credendola morta, si è gettato dalla finestra a Comiso, Ragusa. La madre è ricoverata con gravi lesioni, ma non è in pericolo di vita. L'uomo pare avesse problemi psichici. Siamo allo sport, il calcio ai mondiali americani si chiude il round degli ottavi di finale. L'Argentina riesce a raddrizzare il match contro l'Egitto, rimontando di 2 gol e vincendo per 3-2. Avversaria dell'Albiceleste ai quarti sarà la Svizzera, che a Vancouver ha battuto ai rigori la Colombia. Ed è tutto, a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Code per traffico intenso sul percorso urbano della A4 Milano-Venezia tra Monza e Cormano verso Torino e tra Cormano e Milano Est in direzione Venezia. Altre file in entrata a Milano sulla A1 Milano-Bologna tra Melegnano e il bivio con la tangenziale ovest di Milano, sempre a causa del traffico intenso. Code a tratti proprio sulla tangenziale ovest per traffico intenso sempre tra Viale Certosa e Trezzano verso l'Autosole e tra gli svincoli per la A1 Milano-Bologna e per la Serra Valle in direzione la 8 dei Laghi. Disagi per chi utilizza la linea ferroviaria Milano-Venezia, la circolazione dei treni è sospesa per un inconveniente alla linea in prossimità di Somma Campagna. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
4: In sequenza.
6: E per questa 4x4 vi suoniamo Vasco Rossi, Adesso che tocca a me, Ligabue, Come giungla, Giuli e Biagio Antonacci, L'ultima canzone, ma partiamo dagli anni 90 con Audio 2 alle 20.
4: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: musica e passione. 4 hit, 4 emozioni. RVL la radio è 4x4.
1: E adesso che sono arrivato fin qui, grazie ai miei sogni,

0: Giulie con Biagio Antonacci, l'ultima canzone qui su RVL a chiudere questa 4x4, la prima di questo 8 di luglio. Tra poco arriva anche l'almanacco del giorno.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Corso Allamano e Pianezza, verso Aosta e tra Borgaro e Bruere in direzione Piacenza. Ci occupiamo della provincia di Cuneo per informarvi che la provinciale 255 del Colle della Lombarda viene chiusa per una manifestazione tra Pratolungo e il Colle della Lombarda fino alle 14 di oggi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
6: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai venti d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
7: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
8: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
9: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
10: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
11: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
12: B4B 2026 propone il pacchetto atleti con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
13: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
14: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
15: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL la radio.
16: Let's go. Sounds good.

0: one time. Well.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Mercoledì 8 luglio 2026 è il 189esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.43 e tramonta alle 20.47. I santi del giorno sono Sant'Edgardo, Santi Aquila e Priscilla e San Pancrazio di Taormina. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'8 luglio del 1889 a New York negli Stati Uniti viene fondato ed esce il primo numero del Wall Street Journal, il non plus ultra del giornalismo mondiale in tema di affari e finanza. Nel 1919 in Italia nasce l'Associazione Nazionale Alpini, un gruppo di reduci della Grande Guerra ne approva lo statuto sociale, decretandone ufficialmente la Costituzione. Nel 1947 nasce il cosiddetto caso Roswell. Il quotidiano locale Roswell Daily Record riporta che a Roswell, nel Nuovo Messico, il 509esimo gruppo bombardieri avrebbe catturato un oggetto volante non identificato. Un UFO si sarebbe schiantato al suolo e le parti recuperate sarebbero state portate alla base aerea di Wright-Patterson. Nel 1978 Sandro Pertini viene eletto settimo presidente della Repubblica Italiana, subentrando al dimissionario Giovanni Leone. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'8 luglio del 1978 Umberto Tozzi è primo in classifica con Tu. Nel 1992 Zucchero rilascia il singolo L'Urlo. Nel 2017 Tiziano Ferro duetta con gli One Republic in No Vacancy. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Martin Feldman, nato a Londra l'8 luglio 1934 e scomparso a Città del Messico il 2 dicembre 1982. È stato un comico, attore, sceneggiatore, regista e attivista britannico. Il suo ruolo più celebre fu quello del grottesco e gobbo Igor in Frankenstein Jr. di Mel Brooks. Compie oggi 71 anni la cantautrice italiana Donatella Rettore. Spegne 68 candeline l'attore statunitense Kevin Bacon. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa l'8 luglio 2010 di Lelio Luttazzi. È stato un musicista, attore, cantante, direttore d'orchestra, regista, scrittore, showman e conduttore televisivo italiano. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che dov'è radicata la malizia, allignare non può l'amicizia.
2: Ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
3: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Sono vicine. E chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici. Così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
4: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
5: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
6: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliespalloni.com. Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
7: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi! Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store! Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili. Festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza. Organizzato dal Comune di Verbania. Con il patrocinio della Regione Piemonte e il Distretto Turistico dei Laghi e la Provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
8: Festa Alpina al Centro Feste Vieno dal 10 al 12 luglio. Tutte le sere cucina e griglia, musica e ballo. Organizza ANA sezione Intra, Gruppo Alpini Vieno.
9: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
10: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
11: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Code e rallentamenti questa mattina a Verbania per un incidente prima delle 8 all'incrocio tra via San Giovanni Bosco e via Müller all'imbocco del ponte. Due auto si sono scontrate sul posto, vigili del fuoco e polizia locale che ha regolato la viabilità, si sono formate lunghe code all'ora di punta. Era di Milano Emanuela Martinelli, la vittima dell'incidente di ieri in A26. La donna era alla guida della sua auto quando, per cause al vaglio della polizia stradale di Romagnano Sesia, si è scontrata con un pullman. È successo in direzione sud poco dopo l'uscita di Gravellona Toce. Purtroppo la donna è deceduta all'arrivo all'aldea dell'ospedale Castelli. Aveva 64 anni. Una signora di Gravellona Toce ha invece recuperato la sua cagnolina sbalzata fuori dall'auto nello scontro. L'ha portata in sala Barboncina, è stata poi restituita alla famiglia. Ancora al lavoro Canadair e elicotteri regionali per i roghi che stanno bruciando nel VCO all'Alpe Prom sopra Premosello Chiovenda. L'incendio si estende ormai per 20 ettari ed è entrato nel territorio dell'area protetta del Pal Grande. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
12: GVL informa.
11: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
10: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

domenica dovrebbe tornare il bel tempo, però attenzione perché oggi l'ARPA segnala disagio 3 per disagio bioclimatico, quindi disagio bioclimatico elevato e persistente. Fa caldo di nuovo, molto caldo da almeno 3 giorni. Vi ricordo che precedentemente ci siamo fatti tipo 15 giorni di caldo estremo. Ieri era livello 1, oggi sale a disagio 3 e per domani però è previsto di nuovo livello 1, quindi dovremmo cavarcela proprio oggi con una giornata molto pesante di caldo, ma con un miglioramento già a partire da domani giovedì. Speriamo. Temperature, dicevamo, 37 gradi oggi, che domani scenderanno a 33 gradi, che insomma ormai 30 gradi a noi sembra frescura, cioè ci fanno un baffo proprio noi ormai 30 gradi. Vabbè, make beautiful freak.

0: Alpina, al Centro Feste Vieno, dal 10 al 12 luglio. Tutte le sere, cucina e griglia, musica e ballo. Organizza ANA, sezione Intra, Gruppo Alpini Vieno.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
3: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
0: La Vacascia Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
7: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

Dracula, versione remix, Tame Impala and Jenny. Sto leggendo i vostri commenti al post che riguarda l'incidente avvenuto questa mattina tra via Müller e via San Giovanni Bosco a Verbania, uno scontro tra due auto. Giustamente molti fanno rilevare che ci sono tanti incidenti ultimamente nella nostra zona, troppi, e quindi insomma bisogna anche essere prudenti, molto molto prudenti alla guida. Comunque trovate le foto sui nostri social, così come trovate un video del Canadair al lavoro per spegnere gli incendi che sono attivi nel VCO. Buone notizie sono arrivate poco fa dalla Valle Vigezzo, adissimo l'incendio sopra Re è in fase di bonifica, con vigilanza attiva da parte del personale del corpo IB, che quindi sono a presidiare e controllare che non si inneschino nuovi focolai. Per Premosello, lo dicevamo prima, incendio che purtroppo si è spostato anche nel parco Valgrande, quindi area protetta. Sono stati impiegati anche dei dispositivi satellitari per poter individuare i punti caldi dell'incendio ed effettuare lanci mirati con il Canadair, proprio per evitare che si propaghi ulteriormente. Vengono utilizzati anche i droni dei vigili del fuoco. A Bagno Anzino, personale dei vigili del fuoco ha passato la notte all'alpeggio minacciato dalle fiamme, proprio per controllare che non venissero intaccate le baite e in caso intervenire immediatamente. Quindi veramente buon lavoro e grazie a tutti i soccorritori, vigili del fuoco e IB, che sono impegnatissimi da giorni. Tra poco ci salutiamo, prima però c'è Cioffi dalla Super Rotation di RVL con Carmela.

Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, da me un

ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Cioffi su RVL la radio a chiudere il nostro appuntamento di oggi con Giornale Caffè. Tra pochissimo arrivano le news delle 10 e poi Piero Pratesi con il suo talk show. Da Maria Elisa Guarandris è tutto, vi ringrazio per essere stati con me anche in questa mattinata, vi auguro un buon proseguimento di mercoledì, mi raccomando occhio al caldo, che lo dicevamo prima per chi se lo fosse perso, oggi è ancora disagio massimo, quindi livello 3, e ci risentiamo domani dalle 8. Ciao!

0: tra poco su RBL la radio, talk show con Piero Pratesi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato di aver iniziato a sferrare una serie di potenti attacchi contro l'Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Un terzo round di sirene ed altre esplosioni sono state udite in Bahrain. I nuovi scontri nello stretto alimentano nuove tensioni sul prezzo del petrolio, che sale a $72.77 al barile, in rialzo del 3.3%. Sette arresti nell'ambito di una vasta operazione contro lo sfruttamento sessuale di minorenni online condotta dalla polizia del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania. I soggetti sono accusati di divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Indagate complessivamente 30 persone. Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è stato arrestato e messo ai domiciliari dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, il presunto sistema di cui l'ex parlamentare farebbe parte, scommessa collettiva, avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, mentre altri 400 mila euro sarebbero il frutto dell'evasione fiscale contestata dagli investigatori. Pallavolo, l'ultima tappa della fase preliminare della Volleyball Nations League 2026 prende il via da Hong Kong per l'Italia. Arriva il momento di chiudere il discorso qualificazione alle finals di Macao. Le azzurre di Velasco, reduci da 6 vittorie nelle prime 8 partite, apriranno il proprio cammino nella tappa asiatica affrontando l'Ucraina alle 11 italiane nella moderna Kai Tak Arena. Ed è tutto, a più tardi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Auto in fila sulla 9 Milano-Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso per lo svolgimento delle consuete operazioni doganali in direzione della Svizzera. Coda a tratti per traffico intenso sulla 8 Milano-Varese tra Fiera Milano e Viale Certosa in direzione Milano. Incolonnamenti per traffico intenso sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia tra Milano Est e Viale Certosa verso Torino e tra Viale Certosa e Pero in direzione Venezia. Coda di 2 km sulla tangenziale nord di Milano per traffico intenso tra Monza, Sant'Alessandro e Lecco Monza in direzione la 8. Rallentamenti e code sulle tangenziali est e ovest di Milano per traffico intenso nelle due direzioni. Altre file in entrata a Milano sulla 1 Milano-Bologna tra Melegnano e il bivio con la tangenziale ovest di Milano, sempre a causa del traffico intenso. 3 km di coda sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia per lavori tra Ponte Vico Robecco e Manervio in direzione Brescia. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

E apriamo la mattinata talk show, buongiorno, di metà settimana, mercoledì 8 luglio. Io sono Piero Pratesi, vi accompagnerò fino a l'una. Saluto e ringrazio Maria Elisa Gualandris invece che vi ha portato fino a questo momento con giornale e caffè. Sta imperversando la notizia che abbiamo riportato sui social di RVL, su Instagram, su Facebook, su LinkedIn, su X. Cercate e seguite, se ancora non lo fate, RVL la radio, della cagnolina che si è salvata dall'incidente dove purtroppo è morta la sua padrona ieri sull'autostrada, ma insomma c'è questa notizia che una signora è riuscita a salvare la cagnolina, e trovate anche i dettagli nelle pagine social di RVL la radio, come diceva in precedenza Maria Elisa Gualandris, anche dell'incidente di questa mattina a Verbania sul ponte del San Giovanni. Io ritengo che, non so cosa succede ultimamente, un sacco di incidenti, di problematiche relative al traffico. Detto questo, vi ricordo che potete contattare, messaggiare con RVL la radio attraverso il nostro numero di telefono 0323 552124, che è anche il numero di WhatsApp 0323 552124, e quindi potete messaggiare con RVL la radio. Tra poco la musica in vinile, protagonista nello speciale Ti ricordi quando, le 10:06. Saluto tutte quelle persone che già hanno iniziato la propria giornata lavorativa, buongiorno a voi, buona mattinata. Noi possiamo aprire il talk show come sempre con la sigla.

Baby K, tu camarena su RVL, la radio suonata all'interno della mattinata talk show con Piero Pratesi che vi accompagnerà fino a l'una. Tra poco arriveranno le info sul traffico, dopo la pausa pubblicitaria ci sarà Francesco Gabbani con la sua Summer Funk e poi lo speciale Ti ricordi quando, dedicato alle colonne sonore, sempre le suonate in vinile con la musica 70-80. Intanto Sophie and Antoinette, Hi My Love.

0: ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto, ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Venaria e l'innesso con la Sud in direzione Piacenza. Ci occupiamo della provincia di Novara, per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 47, nel comune di San Maurizio d'Opaglio, e sulla provinciale 35 nel comune di Meina. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
4: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo wifi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
6: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
7: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350 167.
8: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
9: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
10: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
11: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
12: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
13: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
14: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
15: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
16: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Capodanno suonano solo in vinile su RVL la radio. Speciale ti ricordi quando? Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Siamo a metà settimana nella mattinata talk show, il momento della musica in vinile, il momento dello speciale ti ricordi quando, dedicato alle colonne sonore. La colonna sonora al quale estraiamo il disco che sto per suonarvi è quella di Ritorno al Futuro con Michael J. Fox, canzone che uscì a giugno dell'85, fu numero uno in Australia, in Canada e in Giappone, primo numero uno della band, sto parlando dei Lewis and the News nella Hot 100 di Billboard, però in UK single la sola top 10 hit della band, quindi due risultati molto importanti, perché praticamente non voleva scrivere questa canzone per il film. E Lewis viene incontrato sia da Zemeckis che da Spielberg, che lo convincono poi a fare questa canzone, che il 24 di agosto dell'85 va in vetta alla Hot 100 di Billboard, dove rimane per due settimane consecutive. Sarà anche numero uno nella mainstream rock. Sto parlando appunto dei Lewis and the News, colonna sonora di Back to the Future di Steven Spielberg. La canzone The Power of Love.

0: Sentire il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Mercatino del vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severgnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul lungolago di Pallanza, organizzato dal comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
2: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. La Pro Cannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Pro Cannero Riviera.
5: B4B 2026 propone il pacchetto atleti con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
6: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
7: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
8: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
9: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti Ticketgate o beach4babies.com.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
10: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago, a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
11: Saluto da Nadia Sessa. Benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo mercoledì 8 luglio. La difesa delle coltivazioni dagli effetti dei cambiamenti climatici, tra caldo record ed eventi estremi, passa sempre più dalla digitalizzazione delle campagne, con 8 aziende agricole su 10 che sono pronte a investire in tecnologie capaci di ridurre il consumo di acqua, energia e fertilizzanti, monitorare lo stato di salute delle coltivazioni con andati su previsioni meteo e temperature, fertilità dei terreni e stress idrico e sviluppare varietà più resistenti. E quanto emerge da un'analisi sul primo censimento europeo sulla maturità digitale delle aziende agricole, effettuato dal Polo Innovazione Agricoltura Digitale di Coldiretti Next e diffuso in occasione del Global Conference on Smart Farming organizzato dalla FAO a Roma. Complessivamente gli investimenti in tecnologie 4.0 e 5.0 valgono circa 2,5 miliardi di euro secondo Smart Agri-Food. Attualmente le aree agricole che impiegano strutture avanzate coprono oltre 1 milione di ettari, pari al 9,5% del totale. Ancora oggi uno dei principali ostacoli alla trasformazione digitale del settore è rappresentata dalla carenza di collegamenti in fibra ottica e soprattutto nei costi del cosiddetto ultimo miglio verso le aziende agricole. Il personaggio del giorno è Antonio Chiodi Latini, lo chef torinese che da 10 anni reinventa l'alta cucina vegetale. Una cucina la sua che nasce sottoterra e ascolta l'ingrediente per creare tecniche e ricette che lo esaltino in ogni sua parte. Il ristorante che porta il suo nome si trova in Via Bertola 20B, un luogo intimo e raffinato ma anche inclusivo. Del resto è lo chef stesso che invita a lasciare ogni etichetta fuori dalla porta e di entrare invece con spirito curioso e avventuroso. La prelibatezza del giorno è il rabarbaro, troppo a lungo sinonimo di liquori digestivi e caramelle dal gusto amarognolo. Oltre confine e da decenni uno degli ingredienti simbolo della pasticceria britannica e francese, protagonista di crostate, crumble, confetture e dessert al cucchiaio, ma anche di preparazioni salate. Negli ultimi tempi sta conquistando anche l'Italia, comparendo sempre più spesso nei menù di ristoranti e nei dessert di alta pasticceria, spesso accanto alle fragole, ma anche in abbinamento a yogurt, agrumi, erbe aromatiche o pomodoro. L'alta ristorazione ha infatti riscoperto questo vegetale dalle coste rosa e dal gusto piacevolmente acidulo, seguendo una tendenza che nel resto d'Europa è consolidata da anni. Appuntamenti da non perdere: Festival della Cozza Selvaggia a Marina di Ravenna dalla 10 al 12 e dalla 17 al 19 luglio. Due weekend dedicati alla cozza selvaggia di Marina di Ravenna, mollusco unico nel suo genere a cui è dedicato un fitto programma di eventi. Moltissimi ristoranti che proporranno menù a tema. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto, un saluto da Nadia Sessa.
12: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
13: In ogni canzone
14: un brivido di piacere.
13: Sei su RBL, la radio.

La testa gira, dice Fred De Palma insieme a Anita e Mischilla su RVL la radio, dove arriva anche una novità: è tornata Katy Perry, nuovo disco Watch It Burn.

0: Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90, Alpina Factory Store. Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
1: Festa Alpina al Centro Feste Vieno dal 10 al 12

0: 10 luglio. Tutte le sere cucina e griglia, musica e ballo. Organizza ANA, sezione Intra, Gruppo Alpini Bieno.
1: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliespalloni.com. Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
2: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
3: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
0: La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
7: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore.

0: poco scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria da Lusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria da Lusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, se siete in un nuovo posto di lavoro, purtroppo non riuscirete a legare subito con i nuovi colleghi. Farete fatica ad entrare in sintonia con loro e a socializzare. E in alcuni momenti potreste sentirvi addirittura ostacolati. Datevi il tempo di ambientarvi e di farvi conoscere, un pochino per volta. Toro, andrete oggi alla ricerca di un'atmosfera diversa. Il caos e la vita frenetica non faranno proprio per voi. Provate a rilassarvi e a trovare nuove valvole di sfogo, creative e sane. Gemelli, sarete pieni di energia oggi e potrete contare su un'autostima incrollabile e su tanta voglia di fare. Sul posto di lavoro riuscirete a distinguervi da chi vi è accanto per la vostra creatività e collaborazione. Cancro, la malinconia e la nostalgia torneranno a bussare alla vostra porta. Non sarà facile prendere le distanze da queste emozioni. Le stelle vi consigliano di provare ad accettarle senza scappare. Leone, le emozioni oggi rischiano di prendere il sopravvento su di voi. Non fatevi però assalire dall'ansia. Fermatevi, respirate e analizzate con calma la situazione. Vergine, vi concentrerete oggi sugli aspetti più pratici della vostra quotidianità e non darete spazio a sogni e fantasie, perché vorrete restare con i piedi per terra. Avete infatti tanti progetti da realizzare e vi serve concretezza. Bilancia, non sarete del tutto soddisfatti della vostra vita di coppia. L'istinto vi dice di raccontare la verità, ma non riuscirete ad essere del tutto sinceri. Dovrete essere un po' più pazienti e prendervi più tempo per ascoltarvi. Scorpione, sarà un vero piacere trascorrere oggi del tempo con voi. Gli amici e la famiglia appariranno entusiasti di questo. Potrebbe essere il momento giusto per un incontro romantico. Sagittario, resterete un po' perplessi di fronte ad alcuni avvenimenti. Non saprete come comportarvi e per questo motivo tenderete a restare in disparte. Non è detto che dobbiate essere sempre in prima fila. Capricorno, la libertà sarà una delle cose più importanti per voi, soprattutto oggi. La inseguirete con tutte le vostre forze e non vi arrenderete di fronte a niente e nessuno. Acquario, sarà una giornata ricca di sorprese. Vi confronterete con gli amici in modo spontaneo, mostrando la vostra vera personalità. Sarete creativi, sognatori e molto divertenti. Pesci, sarete molto sensibili oggi e vi basterà una scena di un film per farvi scoppiare a piangere. Verrete travolti da una miriade di emozioni diverse, tutte molto intense. Godetevi questo momento. Oggi vi saluto con le parole di Bertrand Russell. Le opinioni dell'uomo medio sono molto meno stupide di quel che sarebbero se pensasse con la sua testa. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.

Serena Brancale, Levante Deglia al mio paese, ieri impresa dell'Argentina. Tra l'altro io sarò fatto male, non lo nego, ma che il quotidiano sportivo, il maggiore quotidiano sportivo italiano, apra celebrando l'Argentina come se fosse la nazionale italiana, parliamone, perché forse non si sono o si sono dimenticati o fanno finta di non ricordare Italia 90, i rigori, gli insulti di Maradona durante la finale, poi che l'Argentina ha perso con la Germania, quando gli italiani fischiarono sbagliando l'inno argentino, però che adesso dobbiamo celebrare l'Argentina come non dobbiamo celebrare nessun'altra nazionale, sia essa la Francia piuttosto che la Spagna, ok, uno può guardare il calcio come faccio io e dire questi giocano bene piuttosto che, ma che il principale quotidiano sportivo nazionale celebri l'Argentina come se fosse l'Italia, parliamone, cioè sinceramente la cosa da italiano, perché poi se vale tutto è un altro discorso, ma da italiano per niente non la gradisco in questa buffonata di mondiali a cui stiamo assistendo. Comunque complimenti all'Argentina, calcisticamente sbagli un rigore è una mazzata psicologica, sei sotto 2-0 al 76esimo, vinci 3-2 nei tempi regolamentari, tanto di cappello alla garra, al carattere degli argentini. Poi adesso vediamo, io l'ho detto all'inizio, la parte del tabellone dove è finita Argentina, dove si poteva sapere che finiva, sembra fatta ad hoc per spedirli quantomeno in semifinale se non in finale per celebrare la fine carriera di Messi. Poi mi direte se mi sbagliavo o meno. Intanto su RVL la radio arriva anche Another Talk to You.

0: che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano. Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato di aver iniziato a sferrare una serie di potenti attacchi contro l'Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Sale il prezzo del petrolio a $72.77 al barile, in rialzo del 3,3%. La premier Meloni ha incontrato il presidente dell'Ucraina Zelensky a margine del vertice NATO ad Ankara. Nel colloquio è stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina e a favore di un percorso che conduca ad una pace giusta e duratura. Il leader ucraino oggi dovrebbe avere un bilaterale anche con Trump. Maxi operazione contro la pedopornografia online con perquisizioni a Catania e in altre 16 città. 7 persone sono state arrestate, 30 gli indagati per divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali. Si è fatto da parte il cardinale spagnolo Cristobal López Romero dopo che almeno 5 donne hanno accusato di condotta sessuale inappropriata l'arcivescovo di Rabat in Marocco. A rivelare l'esistenza di queste denunce rimaste interne alla Chiesa è stata la France Presse. Il calcio con gli europei under 19. Nel pomeriggio alle 15 si gioca Danimarca-Italia. Gli azzurrini eliminati dalle semifinali per la sciagurata sconfitta con l'Ucraina, giocano non tanto per il quinto posto quanto per l'accesso ai mondiali under 20 del 2027 in programma in Azerbaijan e Uzbekistan. Ed è tutto, a più tardi.
0: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
2: RVL la radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
3: E nella mattinata talk show arriva anche il momento delle hit estive in sequenza mixata. Ci sarà Karma dei The Colors, poi For Non Blondes con WhatsApp, mentre Artemas I Like The Way You Kiss Me chiuderà la nostra sequenza che apriamo con i 30 gradi di Anna.
2: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per

0: andando di corsa, io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
4: Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: Canne Roliviera on the Beach, estate 2026. Venerdì 31.

0: Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
2: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
3: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
4: La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
5: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
1: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai venti d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelletteraltura.com.
5: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
7: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

0: tua idea con RBL la radio.
1: Noi ci siamo.
2: Per tutta l'estate RBL.
1: Per tutta l'estate RBL.
2: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RBL la radio.
2: Te le suoniamo di santa ragione.

citare Coca-Cola, Tommaso Paradiso su RVL, la radio è entrato nella super rotation e l'abbiamo suonato all'interno della nostra mattinata insieme alle 11.23, rigorosamente in diretta in questa metà settimana, in questo mercoledì 8 di luglio. Abbiamo sentito oggi il caldo sale a 3, il livello di sopportazione, come lo chiamo io, del caldo sale a 3, domani dovrebbe ridiscendere a 1 e ci auguriamo di poter resistere più che il caldo e l'umidità. Bruno Mars su RVL.

0: Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
1: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma, cannero.it o sui social Procannero Riviera.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
5: happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
6: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
7: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
8: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
9: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
10: Mercatino del vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severgnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
11: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
13: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
14: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
15: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. In primo piano la cronaca, ancora al lavoro Canadair, elicotteri regionali per i roghi che stanno bruciando nel VCO all'Alpe Proman sopra Premosello Chiovenda. L'incendio si estende ormai per 20 ettari ed è entrato nel territorio dell'area protetta del Parco Val Grande. Grazie all'utilizzo della tecnologia satellitare sono stati individuati punti più caldi per effettuare lanci mirati con il Canadair e fermarne l'avanzamento. Vengono anche impiegati droni per monitorare la situazione. Durante la notte, personale dei vigili del fuoco ha presidiato le baite minacciate dalle fiamme sulle alture di Bagno Anzino. Ad Issimo, in Valle Vigezzo, invece, l'incendio è in fase di bonifica, con servizio di vigilanza attiva da parte del personale del corpo AIB. Era di Milano Emanuela Martinelli, 64 anni, la vittima dell'incidente di ieri in A26. La donna era alla guida della sua auto quando, per cause al vaglio della polizia stradale di Romagnano Sesia, si è scontrata con un pullman. È successo in direzione sud poco dopo l'uscita di Gravellona Toce. Purtroppo è deceduta all'arrivo al DEA dell'ospedale Castelli. Una signora di Gravellona Toce ha recuperato la sua cagnolina sbalzata fuori dall'auto nello scontro, l'ha portata in salvo. La barboncina è stata restituita poi alla famiglia. Terzo trimestre 2026, nel VCO le aziende temono cali per produzione e ordinativi anche nel resto del Piemonte, timori legati ai costi di energia e materie prime e all'incertezza geopolitica globale, quanto emerge dall'indagine congiunturale dell'Unione Industriale. I saldi tra ottimisti e pessimisti riguardanti la produzione industriale e gli ordinativi segnano entrambi un meno 11%, stesso risultato si registra anche per gli ordinativi esteri. Ed è tutto per la cronaca, linea ora alle previsioni del tempo.
16: Il meteo di RVL.
17: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering.

0: tempo per la giornata di domani, giovedì 9 luglio, cielo sereno, temperature minime sui 21 gradi, massime sui 35 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. E la tua radio preferita, RVL, la radio.

HD e Won't Let You Down. Siamo andati al 1981, la mattinata talk show di RVL, la radio in pieno stile Ti Ricordi Quando, e l'appuntamento con la musica 70-80 suonata in vinile del sabato e la domenica qua su RVL, la radio, tra le 18 e le 20. Intanto una coppiata, ci sono Angelina Mango e Marco Mengoni su RVL, Canto d'Amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
4: Festa Alpina al Centro Feste Vieno, dal 10 al 12 luglio. Tutte le sere cucina e griglia, musica e ballo. Organizza ANA, sezione Intra, Gruppo Alpini Vieno.
5: Coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
6: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
7: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedesAlp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
8: B4B 2026 propone il pacchetto atleti con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
9: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
10: Super Trailers. Il cinema alla radio.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
12: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Super Trailers.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Super Trailers.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
1: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
2: Te le suoniamo di santa ragione.

The Bausa con Magnetic su RVL, la radio. Stiamo per entrare anche nell'ultima ora della mattinata talk show, sta per arrivare il GR delle 12 del mezzogiorno. Intanto arriva anche un businessman, quello di Dito nella Piazza.

0: 20 anni. Trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sovralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Il presidente americano Donald Trump ad Ankara per il vertice NATO attacca ancora gli alleati e dell'Italia dice ha fatto molto male con le sue basi. Duro attacco anche all'Iran, il cessate il fuoco per me è finito. E il summit si è aperto con accordi e commesse per 50 miliardi sulla difesa. Oggi bilaterale tra Trump e Zelensky che ha incontrato anche la premier italiana Meloni. E mentre il presidente ucraino si trova ad Ankara in Turchia dove si sta svolgendo il vertice NATO, il suo territorio continua ad essere bersaglio degli attacchi lanciati dalla Russia. Nella notte diversi obiettivi civili sono stati colpiti, almeno 4 persone sono morte. L'ultimo raid si è consumato a Kherson. Atteso oggi in procura a Roma Walter Lavitola per essere interrogato in merito all'attentato alla giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia nell'ottobre dello scorso anno. Per gli inquirenti Lavitola è il mandante. Ranucci dal canto suo si è detto incredulo. Non si placano le onde d'urto nel mondo arbitrale. Secondo il Corriere della Sera la posizione di Gianluca Rocchi si complica notevolmente con un nuovo invito a comparire per l'ex designatore arbitrale, mentre le partite nel mirino della procura diventano 4 con Torino-Inter del 26 aprile 2026. E arbitri sotto accusa anche ai mondiali. L'Egitto non ci sta, la sconfitta contro l'Argentina 3-2 contraddistinta da feroci polemiche arbitrali ha scatenato la rabbia dei vertici federali egiziani che per mano del presidente dell'EFA, la Federcalcio egiziana, hanno presentato ufficiale protesta alla FIFA. Ed è tutto, a più tardi.
0: Sovabad da 20 anni trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sovralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.
2: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

Karol G insieme a Manu Chao su RBL la radio, entrati nell'ultima ora della mattinata talk show con Piero Pratesi che vi accompagnerà fino a luna, poi arriverà la vostra Vale che invece vi porterà nella prima parte del pomeriggio graschiando il fondo del barile. Intanto Noemi, tu cosa fai questa sera? Stare con

0: più.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra. Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
4: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
7: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl.
8: Don't worry, be happy.
9: Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
10: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania, dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

tra poco andremo a Milano, no, nel senso che scopriremo cosa succede a Milano. Intanto le Spice Girls ci hanno riportato nel 1996 con questa canzone Sell You Be There. Beh, dal 1996, come detto, tra poco andremo in quel di Milano e intanto ci ascoltiamo anche l'Hit Parade di Gianni Morandi e Alessandra Amoroso su RVL, la radio.

0: Milan è un gran Milan. Storia, usi e costumi della più bella metropoli d'Italia.
1: Tutto il mondo le paese sem d'accordo, ma Milan è un gran Milan.
2: Ciao a tutti da Luca Manghera. L'estate milanese non è soltanto quella dei grandi concerti che quasi ogni sera in queste settimane stanno richiamando migliaia e migliaia di persone. Tuttavia, restando in tema, anche quest'anno c'è Estate al Castello, la rassegna che trasforma il cortile delle armi del Castello Sforzesco in un grande palco all'aperto. Il programma di luglio attraversa linguaggi e generi diversi, alternando concerti a spettacoli, incontri e performance. E nella parte musicale, ad esempio, si segnalano tra gli altri Frankie Energy MC, Alex Britti, Noah, Carmen Consoli e Alberto Fortis, dunque nomi di assoluto richiamo e interesse. C'è poi Milano Evviva, rassegna di spettacoli, musica, teatro e danza che raggiungono quartieri, piazze, giardini e cortili distribuiti in tutta la città. Fino a settembre luoghi della vita quotidiana si trasformano in palcoscenici temporanei aperti a tutti, creando occasioni di incontro e partecipazione che valorizzano la dimensione di prossimità e il rapporto tra cultura e territorio. In entrambi i casi tutti i dettagli sono su yesmilano.it, il sito ufficiale di promozione turistica della città, dove è possibile trovare anche molto altro, come ad esempio degli itinerari da seguire per scoprire un particolare aspetto storico, architettonico o culturale di Milano. Tra questi, una cosa che Milan è un gran Milan vi aveva già proposto qualche estate fa, ovvero una guida alle migliori piscine della città. Anche per questa settimana da Milano è tutto, ci risentiamo tra 7 giorni.

0: grande voce di Gracie Abrams mi ha colpito subito appena sentito questo disco arrivato in radio, Hit the Wall, il titolo, la voce che ha questa ragazza, veramente incredibile, e penso che abbia un bel futuro davanti se non si perderà via, come spesso e volentieri è accaduto per tanti cantanti, come del resto degli sportivi. Gente con talento ce n'è tanto, ma poi bisogna al talento unire la testa, e spesso e volentieri questo non accade. Delle volte però serve anche il buon vento, quello che cantano Jovanotti e Alfa.
1: Era un po' di

0: vacanze sono vicine. E chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici. Così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
1: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
2: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
3: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
1: La Pro Cannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma, cannero.it o sui social Pro Cannero Riviera.
6: Evo 7 Kairos, l'Evolved SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
9: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
1: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
10: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
11: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Code e rallentamenti questa mattina a Verbania per un incidente all'incrocio tra via San Giovanni Bosco e via Muller all'imbocco del ponte. Due auto si sono scontrate. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale che ha regolato la viabilità. Si sono formate lunghe code all'ora di punta. Era di Milano Emanuela Marchetti la vittima dell'incidente di ieri in A26. La donna era alla guida della sua auto quando, per cause al vaglio della polizia stradale di Romagnano Sesia, si è scontrata con un pullman. È successo in direzione sud poco dopo l'uscita di Gravellona-Toce. Purtroppo è deceduta all'arrivo al DEA dell'ospedale Castelli. Una signora di Gravellona ha recuperato la sua cagnolina sbalzata fuori dall'auto nello scontro e l'ha portata in salvo. La barboncina è stata restituita poi alla famiglia. Ancora al lavoro Canadair e elicotteri regionali per i roghi che stanno bruciando nel VCO all'Alpe Promans, proprio Mosello Chiovenda. L'incendio si estende ormai per 20 ettari ed è entrato nel territorio dell'area protetta del Parco Val Grande. Grazie all'utilizzo della tecnologia satellitare sono stati individuati i punti più caldi per effettuare lanci mirati con il Canadair e fermarne l'avanzamento. Vengono anche impiegati droni per monitorare la situazione. Durante la notte personale dei vigili del fuoco ha presidiato le baite minacciate dalle fiamme sulle alture di Bagno Anzino. Adissimo in Valle Vigezzo invece l'incendio è in bonifica con servizio di vigilanza attiva da parte del personale del corpo AIB. Questa è l'informazione di RVL, la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
12: RVL informa.
11: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Caboschi, l'espressione artistica dell'equilibrio, solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
5: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

Styles, Dance No More su RVL, la radio, nella mattinata talk show. La vostra Vale già apparsa negli studi di RVL. Intanto i Coma Cose, cuoricini. Oggi

0: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
4: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
5: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com. Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania, dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
8: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra in via San Vittore 90. Alpina Factory Store. Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili. Festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul lungolago di Pallanza. Organizzato dal Comune di Verbania, con il patrocinio della Regione Piemonte e il distretto turistico dei Laghi e la provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
10: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari, ho letto una cavolata sui social che sta dove stanno celebrando l'allenatore dell'Egitto, che era titolare centravanti a Italia 90 dell'Egitto, e che insomma al 79esimo vince a 2-0. Sì, ma alla fine hai perso 3-2, cioè che cosa vuol dire? Non è che dura 79 minuti la partita, è diventato un eroe. Secondo me è diventato altro, perché metti Marmoush all'80esimo e lo fai giocare esterno, ma lasciamo stare, considerazioni mie, che però adesso questo venga passato anche sui social per eroe, hai perso, e un domani si ricorderanno tra 10 anni, 15 anni che hai perso, non che al 79esimo vincevi 2-0 contro i campioni del mondo. Alla fine quant'è il risultato? 3-2 Argentina.

Your Love, Madonna, Sabrina Carpenter, la vostra Vale che dice stai sproloquiando contro il CT dell'Egitto. Sì, ne ha fatte. Marmoush messo troppo tardi, una su tutte, ma va bene, è una mia considerazione. Però dire che è un eroe perché al 79esimo vincevi 2-0, lasciamo stare. Va bene, siamo giunti al termine, appuntamento odierno di mercoledì con la mattinata talk show. Tranquilli, io Piero Pratesi tornerò con voi domani mattina, giovedì dalle 10 alla 1. Tra poco la vostra Vale, con lei si raschia al fondo del barile. Io vi auguro buon appetito e vi saluto.

0: tra poco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Dal vertice NATO di Ankara, Trump attacca di nuovo l'Iran definendolo malato e bugiardo, e dopo i bombardamenti americani di questa notte conferma che il cessate il fuoco è finito. Poi davanti alla segretario generale Rutte ribadisce che la Groenlandia ha un grande problema. Sono molto arrabbiato con la NATO. La Spagna aggiunge un pessimo alleato. I rapporti commerciali sono finiti. Infine sull'Italia ha detto ha fatto molto male nelle decisioni sulle sue basi. E mentre il presidente ucraino Zelensky si trova ad Ankara in Turchia, dove si sta svolgendo il vertice NATO, il suo territorio continua ad essere bersagliato dagli attacchi lanciati dalla Russia. Almeno 5 le vittime. Di contro, attacco ucraino al gasdotto Blue Stream tra Russia e Turchia. Un attacco israeliano contro un veicolo nella parte meridionale di Gaza City ha causato la morte di 4 persone, tra cui un funzionario egiziano addetto alle organizzazioni umanitarie e 2 bambini. In Italia, truffa ed evasione fiscale sono i reati contestati al leader del Popolo della Famiglia Mario Dinolfi. Da questa mattina gli arresti domiciliari su richiesta della Procura di Roma. Oggetto dell'indagine la cosiddetta scommessa collettiva, un circuito di raccolta fondi da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Una nuova ondata di caldo eccezionale e prolungato interesserà l'Italia e buona parte dell'Europa. Nelle prossime settimane le temperature saranno particolarmente alte in Portogallo e nella Spagna meridionale, dove le massime potrebbero raggiungere i 43 gradi. In Italia rialzi a partire da oggi, bollino arancione per 10 città. Ed è tutto, a più tardi.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Sostenuto il traffico sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Cormano e Pero verso Torino e tra Cormano e Milano Est in direzione Venezia. Rallentamenti per traffico intenso sulla tangenziale nord di Milano tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Code sulla tangenziale est per un veicolo in panne tra Lambrate e Gobba in direzione Lecco. Da Tiziana Alfano è tutto. Grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Le 13.05 minuti di mercoledì 8 luglio, dai che si comincia, inizia il pomeriggio di RVL Radio ed iniziano le tre ore targate raschiando il fondo del barile che ci porteranno alla scoperta di qualche notizia curiosa. Buongiorno a tutti dalla vostra Vale, buona vita, buon lavoro, buon appetito, buon caffè come di consueto. Apriamo la diretta suonando Repeat It, la prima collaborazione tra Martin Garrix ed Ed Sheeran.

chiamaci allo 0323 55 21 24, ma allo stesso numero WhatsAppaci. Sì, da oggi il numero di RBL la radio è solo uno: 0323 55 21 24. Anche per WhatsApp. Yeah!

Canopy di Merck & Cremont nella top 3 dei singoli più suonati dalle radio italiane in questo mercoledì 8 luglio. Potete scoprire chi occupa le altre due posizioni nelle stories, nelle nostre stories su Instagram e Facebook, seguendo le pagine social di RVL Radio. E prima di sentire i trailer dei film in uscita al cinema nella rubrica ad essi dedicata, arrivano Chaka Khan e Snoop Dogg. Fidatevi di me, alzate il volume per Boogie.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
6: Canner Oliviera on the Beach, estate 2026. Venerdì 31.

0: del Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
2: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
3: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
4: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
5: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
6: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
8: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beach4babies.com.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
10: Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Super Trailers.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Super Trailers.
15: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
18: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

visto la prima stagione della serie Sky sugli 883, io non riesco a non pensare a Sandy Martin, che raccontava che in realtà lui non era mai stato ad Ibiza prima di scrivere questa canzone, non sapeva niente dell'isola e di come si viveva lì, però il nome gli piaceva e quindi ambientò il brano proprio ad Ibiza. People from Ibiza 1984, ritorniamo a quell'estate su RVL Radio. Poi, giusto per completare il racconto, Sandy Martin a Ibiza ci andò veramente, si trasferì stabilmente lì e divenne una sorta di ambasciatore locale anche per il successo che la sua canzone portò all'isola e a Ibiza in generale. Abbiamo anche Samurai J per tornare in Italia, per tornare al presente, flamenco, paranoia.

0: siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

la musica di Mick e tra poco l'informazione locale di RVL Radio. Poi per raschiare il fondo del barile parleremo di mondiali di calcio, non delle partite giocate, però che lo sapete la vostra Vale non ne capisce una virgola di queste cose, ma dell'avventura di un tifoso inglese che voleva andare in America a vedere la nazionale all'opera. Subito Cioffi e il suo nuovo singolo, Carmela.

ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. La Pro Cannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Pro Cannero Riviera.
2: Festa Alpina al Centro Feste Vieno dal 10 al 12 luglio. Tutte le sere cucina e griglia, musica e ballo. Organizza ANA sezione Intra Gruppo Alpini Vieno.
1: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com.
3: Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
1: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
3: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
1: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
0: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
3: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
4: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
5: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. In primo piano la cronaca, ancora al lavoro Canadair, elicotteri regionali per i roghi che stanno bruciando nel VCO all'Alpe Proman sopra Premosello Chiovenda. L'incendio si estende ormai per 20 ettari ed è entrato nel territorio dell'area protetta del Parco Valgrande. Grazie all'utilizzo della tecnologia satellitare sono stati individuati punti più caldi per effettuare lanci mirati con il Canadair e fermarne l'avanzamento. Vengono anche impiegati droni per monitorare la situazione. Durante la notte personale dei vigili del fuoco ha presidiato le baite minacciate dalle fiamme sulle alture di Bagno Anzino. Adissimo in Valle Vigezzo invece l'incendio è in fase di bonifica con servizio di vigilanza attiva da parte del personale del corpo AIB. Era di Milano Emanuela Martinelli, 64 anni, la vittima dell'incidente di ieri in A26. La donna era alla guida della sua auto quando per cause al vaglio della polizia stradale di di Romagnano Sesia si è scontrata con un pullman. È successo in direzione sud poco dopo l'uscita di Gravellona Toce. Purtroppo è deceduta all'arrivo aldea dell'ospedale Castelli. Una signora di Gravellona Toce ha recuperato la sua cagnolina sbalzata fuori dall'auto nello scontro, l'ha portata in salvo. La barboncina è stata restituita poi alla famiglia. Terzo trimestre 2026, nel VCO le aziende temono cali per produzione e ordinativi anche nel resto del Piemonte, timori legati ai costi di energia e materie prime, all'incertezza geopolitica globale, quanto emerge dall'indagine congiunturale dell'Unione Industriale. I saldi tra ottimisti e pessimisti riguardanti la produzione industriale e gli ordinativi segnano entrambi un meno 11%, stesso risultato si registra anche per gli ordinativi esteri. Ed è tutto per la cronaca, linea ora alle previsioni del tempo.
3: Il meteo di RVL.
4: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
3: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
5: Previsioni del tempo per la giornata di domani, giovedì 9 luglio, cielo sereno, temperature minime sui 21 gradi, massime sui 35 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
4: RVL informa.
3: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
6: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

0: Mamma mia, i Maneskin su RDL Radio e mamma mia che notizia, la vostra Vale raschia dal fondo del barile. Oggi scopriamo come il viaggio di un tifoso inglese verso gli Stati Uniti per seguire la nazionale ai mondiali di calcio si sia infine trasformato in una caccia all'uomo che ha smosso perfino l'Interpol. Come riporta il quotidiano The Telegraph, il 20 giugno Michael Hewitt, di 65 anni, era partito direzione Boston per vedere la nazionale inglese giocare. Il viaggio di una vita, un sogno che finalmente diventava realtà, che però si è interrotto bruscamente a Barcellona, dove l'uomo ha fatto scalo e dove ha perso il telefono sul quale erano salvati sia i biglietti per imbarcarsi sull'aereo successivo, sia tutti i numeri dei suoi familiari, che lui non ricordava a memoria. E che fai a quel punto? Qualcuno direbbe torni a casa con la coda tra le gambe, oppure, come ha scelto Mr. Hewitt, ti fermi a Barcellona, prenoti una camera d'albergo e cerchi un bar che trasmetta le partite dei mondiali, perché anche se non puoi più vederle dal vivo, nulla ti vieta di goderti lo spettacolo in televisione. Peccato che, non avendo più il telefono, lui non abbia avvisato la famiglia di questo cambio di programma, e peccato che la famiglia si sia leggermente preoccupata quando non ha ricevuto sue notizie. Si sono rivolti all'ambasciata del Regno Unito negli USA, che però ovviamente non aveva nessun Michael Hewitt in ingresso nel paese, ed è intervenuto l'Interpol per cercarlo mentre lui se ne stava tranquillo e beato in un bar di Barcellona a bere birra e a guardare la partita.
1: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
3: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita.
4: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
6: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
7: Coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 3501 67 o ristoranteilportale.it.
8: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
9: Mercatino del vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul lungolago di Pallanza, organizzato dal comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
10: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
11: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
12: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

Gaia con Bossa Nostra, prima anche I Can Wait di Kaiser e Bob Sinclair, e su RVL Radio stiamo per cambiare ora, sono le 13:57 minuti, eppure sport, perché dal calcio e dalle disavventure di un tifoso inglese per raggiungere l'America ed assistere ai mondiali, passeremo al beach volley con la rubrica 21 secco che dominerà la seconda ora di Raschiando il fondo del barile. Intanto Katy Perry firma una novità, Watch It Burn.

0: da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con il GR Costume e Società di questo mercoledì 8 luglio. Una città raccontata attraverso i secoli, dall'antichità ad oggi, partendo dalle sue monete. Si sviluppa in tre luoghi: il Museo Nazionale Romano, il Tempio di Romolo nel Parco Archeologico del Colosseo e il Vittoriano, la mostra Roma in moneta, arte e potere nella storia della città eterna, visitabile fino al 27 settembre. La direttrice del Vittoriano e Palazzo Venezia, Edith Gabrielli.
1: La moneta ha una pluralità di significati, quindi è uno strumento di scambio, ma è anche espressione del potere delle istituzioni che l'hanno prodotta, e grazie a questa sua caratteristica, che è quella dell'ampia diffusione, della circolazione, del passare di mano in mano, è anche uno degli più efficaci strumenti di comunicazione e di propaganda.
0: A Palazzo dei Musei di Reggio Emilia è visitabile il nuovo percorso espositivo Luigi Ghirri, A Series of Dreams. Paesaggi visivi e paesaggi sonori a cura di Ilaria Campioli e Andrea Tinterri, con la curatela musicale di Giulia Cavaliere. Nel 2021, nell'ambito del riallestimento curato da Italo Rota, nel secondo piano di Palazzo dei Musei, è stata inaugurata una nuova sezione fotografica, uno spazio dinamico di ricerca e pensiero e valorizzazione delle immagini. La sezione dedica uno spazio permanente all'opera di Luigi Ghirri, figura centrale per la storia della fotografia e per l'identità culturale della città. La presidente della Fondazione Luigi Ghirri, Adele Ghirri.
2: La mostra racconta il rapporto tra il lavoro di Luigi e la musica. Due linguaggi, quello fotografico e quello musicale, che dialogano, si influenzano. Come Fondazione Luigi Ghirri siamo stati molto contenti di mettere a disposizione dei materiali unici, completamente inediti, che non erano mai stati ancora visti da nessuno. Due, nello specifico, due progetti di libri. Uno è un menabò, quindi una maquette preparatoria per un libro su Lucio Dalla, e l'altro una maquette per un libro dedicato a Bob Dylan, che era l'artista e musicista preferito di Luigi. È anche una bellissima occasione per mostrare il lavoro di Paola Borgonzoni, che ha sempre collaborato con lui durante tutta la sua vita alla progettazione di alcuni dei suoi libri, ma non solo, anche alla progettazione delle numerose copertine che hanno realizzato per alcuni musicisti, come ad esempio Lucio Dalla, CCCP, Carboni, Ron, Stadio, il tour Dalla Morandi.
0: Il Festival Letterario Il Libro Possibile celebra quest'anno la 25esima edizione, confermando così un percorso iniziato nel 2002 con l'obiettivo di portare libri e autori nelle piazze e promuovere la lettura attraverso incontri aperti al pubblico. L'edizione 2026 si terrà da domani all'11 luglio a Polignano a Mare e dal 21 al 25 luglio a Vieste. Per il suo anniversario sceglie come tema Discorso all'umanità, ispirato al celebre monologo finale di Il Grande Dittatore. Tra gli ospiti internazionali annunciati ci sono lo scrittore britannico Geoff Dyer e lo spagnolo Javier Castillo, autore del bestseller La ragazza di neve. Il video pubblicato per l'occasione, ambientato in una masseria pugliese, mostra una festa in cui al posto dei piatti sulle tavole compaiono libri, trasformando la lettura in un momento di condivisione. E per questa edizione del GR Costume e Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
3: RVL La Radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
4: 4 minuti dopo le 14 e 4 successi che ci fanno rivivere le estati passate. Li suoniamo subito in fila: Pontemè di Jean Morel, Juanes con La camisa nera, Karol G per Si antes te hubiera conocido, e in testa Bonito degli Arabe de Palo.
3: Summer Hit su RVL La Radio. I successi di tutte le estati.

0: Pronto.
1: Pero que stiamo a rullare, empezó el verano. Fuego.
0: 40 anni di successi in 15 minuti. Summer Hit. Su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
3: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
4: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
5: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Festa Alpina al Centro Feste Vieno dal 10 al 12 luglio. Tutte le sere cucina e griglia, musica e ballo. Organizza ANA sezione Intra, Gruppo Alpini Vieno.
8: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
9: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
11: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
13: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

0: Dolce Madame su RDL Radio in rientro dalla sequenza Summer Hit delle 14. Siamo tornati all'estate del presente e siamo pronti per una nuova intervista della rubrica 21 Secco, che ogni settimana ci racconta qualcosa in più sui protagonisti del mondo del beach volley targato Under Beach. L'ospite di oggi è giovanissimo e lo sentiamo al microfono di Stefania.
1: 21 Secco è realizzato in collaborazione con Bonni, pasticceria e panetteria fresca tutti i giorni in via Pierpossaccio 56 a Verbania.
2: 21 Secco, il mondo del beach volley targato Under Beach on air su RVL la radio.
3: 21 Secco, stagione 2026 della nostra rubrica dedicata al mondo del beach volley. Io sono Stefania e do il benvenuto su RVL la radio all'ospite della settimana, che è Volchuk Oleksandr, detto Sasha.
4: Ciao a tutti.
3: Classe 2011, giocatore di pallavolo alzione nelle categorie under 15, 17, 19 e anche in serie D, sia in ruolo di opposto che di banda, e sei nella rappresentativa piemontese under 16 insieme a Luca Comoli, che salutiamo, e nella selezione territoriale e regionale. Cosa ti porti a casa da questa stagione di pallavolo?
4: Beh, sicuramente giocando con persone con più esperienza di me, ho imparato a rubare un po' di carattere, un po' l'atteggiamento, nei momenti blackout di una partita.
3: Partecipi sempre a tutti i tornei di Under Beach. Cosa ti piace del beach volley e cosa preferisci tra i due sport, se si può dire? Non lo diciamo a Marco Miani.
4: Del beach volley mi piace che devi sempre far tutto, devi battere, ricevere, palleggiare, attaccare, e ti dà una sensazione di libertà e tanta responsabilità. Dei due penso che preferisco la pallavolo indoor, sinceramente.
3: Ci sta, sei ancora giovane, hai tempo di cambiare idea o magari di consolidare questa idea, però le motivazioni mi sembrano più che valide. Ho una domanda che non avevo previsto, ma te la faccio. Qualche giocatore con cui ti trovi particolarmente bene nel giocare a beach volley, proprio perché siete in due, non siete in sei?
4: Beh, mi sto trovando bene con Giacomo Bruzzo, perché vedo che ha un carattere molto accattivante in campo, siamo grandi amici anche fuori.
3: Salutiamo Jack, l'abbiamo intervistato con Maddalena due stagioni fa e sicuramente lui come te ha avuto una crescita esponenziale a livello di gioco, di esperienza, oltre che fisica. Potete dire la vostra anche in questa estate 2026. Quest'anno abbiamo deciso di fare un esperimento e abbiamo aggiunto una nuova domanda alla nostra rubrica. Tu che beacher ti senti? Se dovessi descriverti con un aggettivo, come ti senti come beacher?
4: Beacher istintivo.
3: Ok.
4: Non aspetta l'errore degli avversari e gli piace attaccare per primo.
3: Ok, questa è un'ottima risposta. Visto che tutti noi conosciamo la tua elevazione, le tue dote fisiche, ti senti più pallettaro o più potente?
4: Potente.
3: Ok, ci sta assolutamente. Troverai il tuo stile. Nel frattempo ti facciamo i complimenti, perché pallavolisticamente parlando, come dicevamo, ci stai rappresentando a livello piemontese e questo ci fa molto piacere e ti fa molto onore. Sasha, grazie per essere stato con noi, ci sentiamo nuovamente su RVL Radio quest'estate, sicuramente sentiremo parlare di te anche per il Beach for Babies, quindi in bocca al lupo e buona estate.
4: Grazie mille, ciao.
3: Ciao.
1: 21 Secco è realizzato in collaborazione con Bonni, pasticceria e panetteria fresca tutti i giorni in via Pierpossaccio 56 a Verbania.
2: 21 Secco, il mondo del beach volley targato Under Beach on air su RVL la radio.

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
4: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
5: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi! Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store!
6: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
9: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
10: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues, tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma, cannero.it o sui social Procannero Riviera.
11: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
12: B4B 2026 propone il pacchetto atleti con iscrizione più soggiorno più experience. Disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
13: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
14: Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas. Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti Ticketgate o beach4babies.com.
15: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, su web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
16: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
17: Ben trovate all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. C'è una svolta nel trattamento dell'osteoartrite, una malattia che colpisce duramente le articolazioni incidendo sulla mobilità dei soggetti che ne soffrono e sul loro benessere. Nei laboratori della Stanford University, un'equipe di ricerca ha infatti messo a punto una terapia che ha fatto registrare risultati molto promettenti nei test sugli animali. Il protagonista di questa storia è un inibitore che ha consentito una rigenerazione rapida ed efficiente della cartilagine nelle zone in cui si era verificata una lesione. Lo studio è stato pubblicato di recente su Science. C'è Dropifites japonicus nel futuro delle terapie contro il cancro, ne sono convinti i ricercatori del Japan Advanced Institute of Science and Technology di Ishikawa. In un articolo pubblicato su Gut Microbes, gli esperti hanno puntato i riflettori su un batterio presente all'interno dell'intestino delle rane giapponesi, scoprendone le potenzialità curative. Nei topi cui è stato somministrato, infatti, il cancro al colon è stato sconfitto con una probabilità di successo del 100%, superando i trattamenti tradizionali come immunoterapia e chemioterapia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
18: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'Ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.

canzone da Cadde Oggi, perché veniva pubblicata l'8 luglio del 2017 New Vacancy degli One Republic su RVL Radio, e canzone che per il mercato italiano prevedeva un featuring con Tiziano Ferro, che andò veramente bene ottenendo il triplo disco di platino. Ma forse non lo sapevate che ne esiste anche una versione in francese in collaborazione con Amir Haddad e una in spagnolo con Sebastian Yatra. Insomma, se il brano vi piace, non avete che l'imbarazzo della scelta sulla lingua in cui ascoltarlo. Le 14:43 minuti, continuiamo a suonarvele di santa ragione su RVL con l'ultima canzone di Giuli e Biagio Antonacci.

0: Accessorio occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè.

0: i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelletteraltura.com.
2: Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili. Festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza. Organizzato dal Comune di Verbania. Con il patrocinio della Regione Piemonte e il distretto turistico dei Laghi e la provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
3: La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
2: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
5: Sono vicine. E chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici. Così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
6: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
7: Corri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero.

brano che usciva per la prima volta quasi un anno fa, nel settembre del 2025, ma che è esploso solo questa primavera grazie al remix e alla collaborazione con Jenny. Tame Impala con Dracula su RVL Radio, e arriva anche Cabana di Rama.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Il presidente turco Erdogan, aprendo il Consiglio Atlantico, ha detto: ora che gli alleati europei hanno iniziato il processo di assumersi più responsabilità all'interno della NATO, è necessario che non siano intraprese azioni che indeboliscano l'integrità dell'alleanza e delle relazioni transatlantiche. Ora in Italia, una violenta esplosione a Santa Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti. In fiamme una casamatta di un laboratorio pirotecnico dove erano stoccate le polveri. I vigili del fuoco hanno rinvenuto i corpi senza vita di due persone che inizialmente venivano date per disperse. Il virus West Nile si sta diffondendo in maniera massiccia in Emilia-Romagna. In 6 circoscrizioni su 9, infatti, sono stati trovati campioni di zanzare positive all'infezione. Escluso, al momento della circolazione di insetti contagiati, solo il territorio romagnolo. Il giornalismo sportivo perde una delle sue voci più autorevoli e innovative. All'età di 79 anni è scomparso Luigi Colombo, giornalista, conduttore televisivo e telecronista. Nato a Cesano Maderno, il classe 47 è considerato l'inventore della telecronaca a due voci. Il tennis: in semifinale a Wimbledon, Sinner e Djokovic si sfideranno di nuovo. Scenderanno in campo venerdì alle 14.30. E intanto dalle 14.30 sarà impegnata sull'erba dei Championships Jasmine Paolini, che cerca l'accesso alle semifinali contro l'Ucraina Marta Kostiuk. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
3: Manca meno di un minuto alle 15 e noi ci siamo già portati avanti con l'informazione dall'Italia e dal mondo, spianandoci la strada per la terza ora di Raschiando il fondo del barile e soprattutto per la prossima sequenza di successi estivi. Andremo a mettere in fila Noemi con Non ho bisogno di te, Strange World di Key dal 1995 e TikTok di Kesha, partendo però dal debutto di Katy Perry. Era il 2008 quando lei cantava I Kissed a Girl.
2: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutti.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati sulla 10 Genova Ventimiglia, traffico intenso con code tra Pegli e Voltri verso Ventimiglia e in direzione di Genova tra allacciamento a 26 e Voltri. File poi sulla 1 Milano-Bologna tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano verso Milano. Sulla 4 Milano-Venezia code a tratti per traffico intenso tra Brescia Est e Somma Campagna verso Venezia. Proseguendo intenso con rallentamenti e code il traffico anche sul tratto Venezia-Trieste dell'A4 tra la Tisana e Sanstino di Livenza. Il traffico intenso e i lavori stanno provocando code anche sulla A23 Palmanova Tarvisio tra Pontebba e la barriera di Ugovizza verso Tarvisio. Ricordiamo che il vecchio tracciato della Firenze-Bologna, la cosiddetta A1 panoramica, è chiuso tra il bivio con la direttissima e il casello di Rioveggio in direzione quindi di Bologna. La riapertura alle 17. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
4: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center a Feriolo e sui social.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
6: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Ina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Ina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
7: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa in corso Umberto I 1.
9: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
10: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
11: Canne Roliviera on the Beach, estate 2026. Venerdì 31.

0: Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 3381. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
3: In ogni canzone
2: un brivido di piacere.
3: Sei su RVL la radio.

cantano Talk to You, noi ci prepariamo a parlare di eventi e spettacoli del Piemonte in arrivo tra poco grazie alla rubrica Was On. E intanto su RDL Radio, maledetto me, di Fulminacci.

0: Ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
1: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia. Ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: What's On? Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti.
4: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Domani sera ad Asti, in Piazza Alfieri, Live the One Republic, pezzo forte del cartellone Asti Musica 2026, una serata che mette in scena 20 anni di musica dai tempi in cui spopolavano su MySpace fino alle vette delle classifiche attuali. Dopo i recenti pienoni registrati a Milano e Bologna, il gruppo torna dalle nostre parti per far cantare la piazza con pezzi storici come Apologize e Counting Stars. Giovedì 9 luglio il Parco della Certosa Reale di Collegno ospita al Flower Festival il ritorno di Jamie Tides. In questo nuovo tour non sarà solo, ma verrà accompagnato da un gruppo di musicisti che daranno ancora più forza ai pezzi dell'ultimo album. In Elsewhere i suoni sono reali, le parole riflettono esattamente quello che l'artista pensa oggi del mondo e della vita. Il 9 luglio il Parco del Valentino a Torino ospita la 17ª edizione di Valentino e Valentino for Women, la manifestazione organizzata da Base Running che ogni estate richiama migliaia di persone tra runner, famiglie e gruppi di amici. Sono 3.000 i partecipanti attesi per la corsa di 6 km con partenza alle 20.30 e ritrovo alle 18.30 a Race Village per la consegna dei pettorali. Il percorso si svilupperà internamente all'interno del parco, offrendo l'occasione di attraversare uno dei luoghi simbolo della città in una serata dedicata allo sport e alla condivisione. Il termovalorizzatore TRM Gruppo Iren di Torino aprirà eccezionalmente i propri spazi al pubblico in occasione di una serata firmata Club Silenzio. L'appuntamento è in programma giovedì 9 luglio dalle ore 19 a mezzanotte, con ingresso gratuito e la possibilità di conoscere da vicino una delle infrastrutture dedicate al trattamento dei rifiuti e alla produzione di energia della città. Nel corso dell'evento i partecipanti potranno partecipare a una visita guidata di circa 30 minuti accompagnati da tecnici dell'azienda per approfondire il funzionamento dell'impianto. Al termine della visita sarà offerto un drink e la colonna sonora sarà affidata a DJ Pigal. Completerà il programma un food corner. L'estate di Baveno e Feriolo d'Incanto entra nel vivo. Venerdì 10 luglio il lungo lago di Feriolo ospiterà Luci d'Incanto, il grande evento conclusivo della prima parte della manifestazione. Alle 21.45 la fontana olografica Vita con lo spettacolo di luce e musica. A seguire la serata sarà resa ancora più spettacolare da un suggestivo show di droni che accompagnerà il pubblico in un finale ricco di emozioni e meraviglia. Sabato 11 ci si sposterà a Baveno per l'inaugurazione della fontana luminosa e musicale. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
3: What's On in Piemonte? Lo trovi anche su zipnews.it.

0: agitare Coca-Cola, la hit estiva di Tommaso Paradiso per il 2026, e noi andiamo a collegarci con la redazione locale di RVL Radio per l'informazione delle 15.30.
1: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
4: Mercatino del vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severgnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul lungolago di Pallanza, organizzato dal comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
5: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
6: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
7: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
9: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
10: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
11: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Code e rallentamenti questa mattina a Verbania per un incidente all'incrocio tra via San Giovanni Bosco e via Muller all'imbocco del ponte. Due auto si sono scontrate. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale, che ha regolato la viabilità, si sono formate lunghe code all'ora di punta. Era di Milano Emanuela Marchetti la vittima dell'incidente di ieri in A26. La donna era alla guida della sua auto quando, per cause al vaglio della polizia stradale di Romagnano Sesia, si è scontrata con un pullman, è successo in direzione sud poco dopo l'uscita di Gravellona Toce. Purtroppo è deceduta all'arrivo Aldea dell'ospedale Castelli. Una signora di Gravellona ha recuperato la sua cagnolina sbalzata fuori dall'auto nello scontro e l'ha portata in salvo. La barboncina è stata restituita poi alla famiglia. Ancora al lavoro Canadair e elicotteri regionali per i roghi che stanno bruciando nel VCO all'Alpe Promanzo, proprio Mosello Chiovenda. L'incendio si estende ormai per 20 ettari ed è entrato nel territorio dell'area protetta del Parco Val Grande. Grazie all'utilizzo della tecnologia satellitare sono stati individuati i punti più caldi per effettuare lanci mirati con il Canadair e fermarne l'avanzamento. Vengono anche impiegati droni per monitorare la situazione. Durante la notte personale dei vigili del fuoco ha presidiato le baite minacciate dalle fiamme sulle alture di Bagno Anzino. Adissimo in Valle Vigezzo invece l'incendio è in bonifica con servizio di vigilanza attiva da parte del personale del corpo AIB. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
14: RVL informa.
15: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
16: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Lady Gaga e Docci sono ancora in passerella Runway alle 15.41 su RDL Radio e noi siamo ancora sul fondo del barile a raschiare notizie curiose. C'è una storia che negli ultimi giorni è stata ripresa un po' da tutte le testate giornalistiche italiane per la sua singolarità ed è quella dell'automobilista trovato positivo all'alcol test dopo un incidente ma assolto dal giudice perché in realtà lui non aveva bevuto, è il suo corpo che produce alcol. La vicenda ci porta in provincia di Cremona. Nel marzo del 2022 un 55enne stava tornando a casa dopo una cena in pizzeria con il figlio quando due nutrie gli avevano tagliato la strada e lui nel tentativo di evitarle aveva perso il controllo del mezzo e si era ribaltato in un fosso. Dopo essere stato liberato dai vigili del fuoco e dopo il trasporto in ospedale per degli accertamenti era arrivata la doccia fredda. La polizia aveva deciso di ritirargli la patente in quanto l'alcol test aveva rilevato 1,19 grammi di etanolo per litro, ben oltre i limiti consentiti dalla legge. A niente era servito provare a spiegare che no, lui non aveva bevuto niente quella sera, ti pare che te credono? Adesso, dopo 4 anni di battaglia in tribunale e una lunga indagine clinica, l'uomo è riuscito ad avere giustizia. Gli è stata diagnosticata la sindrome da fermentazione intestinale o sindrome dell'autobrewery, una rara condizione in cui i carboidrati fermentano nell'intestino producendo alcol che il fegato fatica a smaltire. È come se facesse la birra al suo interno senza neppure prendersi la briga di berla. Qualcuno potrebbe dire, ecco, tutte le fortune agli altri, ma in realtà qua di fortunato c'è ben poco.

0: Ori Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Ori Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
1: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: B4B 2026 propone il pacchetto atleti con iscrizione più soggiorno più experience. Disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
3: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
4: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai venti d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelletteraltura.com.
5: Festa Alpina al Centro Feste Vieno, dal 10 al 12 luglio. Tutte le sere cucina e griglia, musica e ballo. Organizza ANA, sezione Intra, Gruppo Alpini Vieno.
6: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com.
7: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
9: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
10: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
9: Per tutta l'estate RVL.
10: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
9: RVL La Radio.
10: Te le suoniamo.
9: Di santa ragione.

Fino alla fine, all'ultima nota, canto d'amore su RVL Radio, Angelina Mango e Marco Mengoni per chiudere la puntata di oggi di Raschiando il fondo del barile. E di saluti da parte della vostra Vale per fare le cose per bene. Vi ringrazio per essere rimasti in mia compagnia, ci risentiremo domani dalle 13. Vi auguro buon proseguimento con Marco Pennacchini ed Occhio al Penna, buon divertimento e buona serata con le trasmissioni di RVL. E vi lascio, come sempre, con baci, abbracci e ciao ciao!

0: poco su RBL la radio. Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Esteri in primo piano. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto agli alleati della NATO di voler mantenere gli Stati Uniti nell'alleanza durante l'incontro a porte chiuse dei leader ad Ankara. Vogliamo restare con voi, avrebbe detto una fonte a conoscenza dei colloqui a Reuters, come riportato sul sito. Una sparatoria si è consumata in un liceo in Baviera, più precisamente a Schongau, in Germania. Secondo quanto emerso da fonti di polizia, diverse persone sarebbero rimaste ferite e il presunto autore dei fatti sarebbe stato arrestato. Il numero dei feriti è ancora in fase di accertamento, così come la gravità delle loro condizioni. Ora in Italia, una forte esplosione a Santa Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti, in una fabbrica di fuochi d'artificio. Due i morti sotto le macerie dopo un crollo parziale. Il boato è stato udito anche a diversi chilometri di distanza, da dove è stata visibile una densa colonna di fumo nero. Le vittime sono una donna e un ragazzo. In arrivo in Italia la terza ondata di caldo africano dell'anno. Da oggi sono previsti fino a 39 gradi in Valpadana e entro il weekend 40 gradi a Oristano e 39 anche in Puglia e Toscana. I bollini arancioni aumenteranno. Firenze, Ancona, Bologna, Brescia, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Venezia e Verona, le città dove si è alzata l'allerta. Basket NBA, secondo le ultime voci, LeBron James dovrebbe scegliere la sua prossima squadra fra Cleveland, Miami e Philadelphia, entrata prepotentemente dopo l'arrivo di Jaylen Brown. Non in cima alla lista invece i Golden State Warriors, nonostante la forte amicizia con Draymond Green. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Sulla 4 Milano-Venezia per incidente, rallentamenti e code tra Sirmione e Desenzano in direzione di Milano. In carreggiata opposta per traffico, altre code tra Brescia Est e Somma Campagna, quindi in direzione Venezia. Restiamo sulla 4 nell'area milanese, code anche qui per traffico tra Cormano e Milano Est verso Venezia. Sulla tangenziale Est invece, a causa di un incidente, ci sono incolonnamenti tra Gobba e Rubattino in direzione di Bologna. Incidente anche sulla tangenziale Nord, in fila tra la tangenziale Est e Sesto San Giovanni in direzione della Milano Meda. Lavori questa notte sulla 9 Milano Chiasso tra le 22 e le 5, chiusura dell'autostrada tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Lavori anche sulla 8 Milano Varese tra le 21 e le 5, chiusura del tratto Solbiate Arno Gallarate in direzione di Milano. Altra interruzione sulla 4 Milano Venezia con orario compreso tra la mezzanotte e le 5, chiusura dell'autostrada tra Brescia Ovest e Ospitaletto in direzione di Milano. Sempre tra la mezzanotte e le 5, chiusura anche del tratto Ospitaletto-Castegnato, in questo caso verso Venezia. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RDL la radio. Anche d'estate.
6: Continua il pomeriggio di questo mercoledì 8 luglio con me, Marco Pennacchini, qui su RVL la radio. Questo è Occhio al Penna, buon pomeriggio a tutti voi, buon pomeriggio alla Vale che mi ha preceduto con Raschiando il fondo del barile. Siamo pronti a partire con questo duetto fantastico, Michael Jackson e Justin Timberlake, Love Never Felt So Good.

Tiger Wasted, si chiama così il singolo di Anna per l'estate 2026, qui su RVL Radio. Siamo pronti a ricordare i nostri punti di contatto: 0323 55 21 24. Questa è la linea per i vostri messaggi qui da noi, così come vi ricordo sempre che siamo sui social, su Facebook, su Instagram, e vi raccontiamo la vita di RVL, dello staff, di quello che facciamo e dell'estate che sarà. Ci trovate come RVL Radio. The Bosa Magnetic.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto, ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Venaria e l'innesso con la Sud in direzione Piacenza. Ci occupiamo della provincia di Novara, per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 47 nel comune di San Maurizio d'Opaglio e sulla provinciale 35 nel comune di Meina. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
4: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
3: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
5: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
6: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
9: La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
10: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
11: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
12: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
13: Festa Alpina al Centro Feste Vieno dal 10 al 12 luglio. Tutte le sere cucina e griglia, musica e ballo. Organizza ANA sezione Intra, Gruppo Alpini Vieno.
14: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
15: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
16: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21

La piaga con Businessman in questo mercoledì pomeriggio su RBL. C'è Occhio al Penna fino alle 19. La cosa bella del periodo estivo è che possiamo tornare indietro nel tempo, soprattutto concentrarci negli anni 90, no? Quando vai in giro ci sono le feste dance anni 90, le grandi hit degli anni 90. Questa è stata una grandissima hit, è il singolo più venduto per esempio negli Stati Uniti nel 1994, anche se loro sono tutt'altro che statunitensi, perché gli Ace of Base sono un gruppo svedese, possiamo definirli Europop Aerodance. Il disco da noi si chiama The Sign, proprio come questo singolo. Negli Stati Uniti invece l'hanno chiamato Happy Nation, hanno voluto fare sto cambio dell'album di debutto, e questo è appunto The Sign.

0: promo estate, 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione.
1: TecnoAlarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
0: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
4: Evo 3, il City SUV a 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
7: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
9: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
10: Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili. Festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza. Organizzato dal Comune di Verbania. Con il patrocinio della Regione Piemonte e il distretto turistico dei Laghi e la provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
11: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
13: Yo. Occhio al Fenna su RVL la radio.

qui su RVL la radio. Buon mercoledì pomeriggio da Marco Pennacchini. Occhio al penna, non ci crederete mai, ma anche oggi è una giornata da ricordare, no? Cioccolata, la giornata del bacio, era lunedì. Oggi è una giornata più da riflessione, da stare lì a pensare quando davvero facciamo sta cosa. Oggi è il Be a Kid Again Day, il giorno in cui possiamo tornare bambini per un giorno. Oh, come possiamo tornare bambini? Come facciamo? Nel periodo estivo potrebbe essere più facile, ci mettiamo a fare sport, ci mettiamo a giocare, no? A fare qualcosa, però ecco, dovremmo farlo più spesso. Ecco, come ritornate bambini? Magari che sport avete inventato per divertirvi un po' durante il periodo estivo? C'è Gaia, Bossa Nostra.

penso a tutti quelli che magari sono in ufficio, no, durante questa giornata, e magari lo saranno anche per tanto altro tempo, in attesa delle meritate ferie, e qualcosa ti dovrai inventare in ufficio. Sì, devi lavorare ovviamente, però no, c'è un po' più di calo, c'è un po' più di tranquillità, poi dipende sempre dai settori lavorativi, e quindi stai lì e magari fai il campionato di basket, no, con il secchiello per la carta, sei lì a fare i canestri tutti, no, a battere le mani, a farlo sempre da più lontano, poi nasce, no, l'agonismo e la competizione dappertutto. Somber Potential.

cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria.

0: Sei a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedesAlp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
1: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
2: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
3: Mercatino del vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severgnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
4: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.

Gianni Morandi, Alessandra Moroso, la loro Hit Parade su RBL, occhio alla penna, buon mercoledì da Marco Pennacchini. Tra le altre cose oggi, non solo è il

sia Kid Again Day, il giorno in cui possiamo tornare bambini, ma negli Stati Uniti si celebra anche il Video Game Day, la giornata dei videogame, che secondo me sono il modo, non dico migliore, perché ci mancherebbe, però il modo anche pure un po' più facile per tornare bambini, anche perché non è più una questione da bambini, il videogame, anzi siamo più noi grandi che ci giochiamo, che siamo sempre lì impegnati e ci mettiamo pure lì competizione, perché facciamo una partitella magari con figlio, nipote, e noi vogliamo vincere. No, mica la lasciamo andare facile, no? Quindi anche i videogiochi potrebbero essere un bel modo per l'evasione. Sophie and Anthony at High My Love.

Faremo un bel viaggio oggi pomeriggio anche in Finlandia, perché lì secondo me hanno capito come va la vita. No, nel senso, si sono inventati una quantità di cose per passare il tempo e per, diciamo, tornare bambini clamorosa. Una serie di sport, di competizioni estremamente divertenti per passare il tempo. E loro hanno detto: l'abbiamo fatto prevalentemente per divertirci, che è la cosa più importante. Le news delle 5, prima c'è Irama.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Anche per gli arbitri è tempo di ripartenza. Ieri è stato annunciato ufficialmente il nuovo designatore per la Serie A, Daniele Orzato. La stagione che inizierà sarà molto impegnativa. Il messaggio arrivato dal presidente Malagò è molto chiaro. Come sempre ci sarà il massimo sostegno da parte della FIGC.
2: Non ci deve essere automaticamente una forma, se volete, di prevenzione nei confronti di una categoria che sapete benissimo quanto nei numeri e nella storia abbia rappresentato oggettivamente un'eccellenza del nostro paese. Mi sono sentito in questi giorni anche con chi ha fatto grande la categoria e chi oggi è stato molto apprezzato fuori dai nostri confini. Ho parlato con Nicola Rizzoni, sapete benissimo che ha un mandato, un incarico significativo proprio nelle aree di competenza dove oggi c'è il Mondiale, sapete benissimo qual è il ruolo dell'UEFA da parte di Rosetti, che anche questo è un vanto del nostro paese. Di là, a prescindere da quello che possono essere considerazioni, cosa rappresenta oggi all'interno della FIFA Collina, per cui questa tradizione, diciamo, questa storia deve continuare e soprattutto sulla base di quello che sono gli elementi di credibilità. Tutti poi possiamo sbagliare, io per primo, però ripeto, ci deve essere la convinzione di fare le cose al meglio.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben ritrovati. Sulla 7 Milano-Genova ci sono code a causa dell'incendio di un veicolo tra il raccordo Bereguardo-Pavia e Gropello-Cairoli in direzione di Genova. Traffico intenso sulla 4 Milano-Venezia, code a tratti tra Brescia-Est ed Esenzano in direzione di Venezia. Sempre sulla 4 nell'area milanese, code anche qui per traffico tra Cormano e Milano-Est verso Venezia e in carreggiata opposta tra Milano-Est e Sesto San Giovanni. Trafficate la Milano-Meda e la Milano-Lecco in uscita dalla città e le tangenziali. Maggiori difficoltà sulla ovest, dove per un incidente si sta in fila tra l'Autosole e Pavia Opera in direzione Laghi. Lavori questa notte sulla 9 Milano Chiasso tra le 22 e le 5, chiusura dell'autostrada tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Lavori anche sulla 8 Milano Varese tra le 21 e le 5, chiusura del tratto Solbiate Arno Gallarate in direzione di Milano. Altra interruzione sulla 4 Milano Venezia, con orario compreso tra la mezzanotte e le 5, chiusura dell'autostrada tra Brescia Ovest e Ospitaletto in direzione di Milano. Sempre tra la mezzanotte e le 5, chiusura anche del tratto Ospitaletto-Castegnato, in questo caso verso Venezia. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: RVL La Radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
6: E che si fa durante il mercoledì pomeriggio su RVL La Radio? Si ascolta una bella Summer Hit con Angelina Mangola, Noia, Fedez, Annalisa e Articolo 31, Disco Paradise, Miley Cyrus, Flowers e anche Lady Gaga con Poker Face.
5: Summer Hit su RVL La Radio. I successi di tutte le estati per tutta

0: Summer Hit, i successi di tutte le estati, per tutta l'estate su RVL la radio.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di

0: meglio dell'estate nelle nostre Summer Hit. Ora tempo di infotraffico, pubblicità e c'è EPIO, però anche no. Eh sì, l'ultimo singolo di J-Ax.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sul raccordo Ivrea-Santhià tra Santhià e Albiano in direzione Aosta, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al piazzale Lato Francese in direzione Courmayeur con tempi di attesa di 90 minuti circa. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
4: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
5: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
4: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
6: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
7: La Procammero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procammero Riviera. A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
9: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
10: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
11: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
12: Festa Alpina al Centro Feste Vieno dal 10 al 12 luglio. Tutte le sere cucina e griglia, musica e ballo. Organizza ANA sezione Intra Gruppo Alpini Vieno.
13: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania una super serata da non perdere con direttamente dagli anni 90 Kim Lucas. Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti Ticketgate o beachforbabies.com.
14: B4B 2026 propone il pacchetto atleti con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beachforbabies.com.
15: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi! Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store!
7: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 Aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. scopri il programma sui social di RVL La Radio.
16: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
17: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
16: Per tutta l'estate RVL.
17: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
16: RVL La Radio.
17: Te le suoniamo di santa ragione.

J-Ax, EPIO, però anche no. Buon mercoledì da Marco Pennacchini, occhio al penna, fino alle 19 di questo 8 luglio è la giornata in cui si ritorna bambini. Be a Kid Again Day oggi, dobbiamo pensare un attimo con gli occhi di un bambino, che poi sarebbe la cosa più bella da fare anche durante l'anno, mantenere il nostro essere adulti, ma ogni tanto dare uno sguardo, no? Come lo danno i bambini, che sono belli, tranquilli e sereni, e ti dicono le cose come stanno, non è che ci girano tanto intorno. Ecco, che sport particolare avete inventato quella volta, anche per passare il tempo durante l'estate? 0323 55 21 24, Sienna Spyro, Material Lover.

0: Sfoglia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
2: Cannero Riviera on the beach, estate 2026. Venerdì

0: Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
5: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
8: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
9: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
10: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
11: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Edizione locale di RBL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. La questura di Verbania ha proceduto al rimpatrio di 3 cittadini stranieri. Il primo è un albanese accompagnato a Tirana dopo essere stato consegnato alla polizia di frontiera di Domodossola a seguito di riammissione dalla Svizzera. Il secondo è un colombiano già detenuto nel carcere di Verbania per i reati di furto e borseggi. Del terzo non sono stati forniti dettagli. Dall'inizio dell'anno salgono così a 51 le espulsioni effettuate dalla questura del VCO. Intervento di soccorso per la sezione operativa navale Lago Maggiore della Guardia di Finanza per una imbarcazione svizzera sulla quale si è sviluppato un principio di incendio mentre navigava al largo di Cannobbio. A bordo, oltre allo skipper, c'erano 5 turisti indiani che sono stati messi in salvo sulla vedetta delle Fiamme Gialle. L'incendio è stato poi spento dai vigili del fuoco. E a proposito di fuoco, continua il vasto incendio boschivo scoppiato sopra Premosello. Nonostante i continui lanci d'acqua di Canadair e di elicotteri, le fiamme che stanno interessando anche il Parco Valgrande non sono ancora sotto controllo. Proseguono anche le azioni di contrasto all'altro incendio scoppiato sulle alture di Bagnanzino, soprattutto per tenere le fiamme lontano dalle baite, mentre quello di Dissimo sopra Re è in fase di bonifica. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
12: RVL informa.
14: Desiderio Sexy Shop.

vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. E la tua radio preferita, RVL, la radio.

tantissime le voci femminili all'interno del palinsesto di RVL, lei è una diva assoluta. Poi è Shakira, Dai Dai, Occhio al Pin, il mercoledì pomeriggio fino alle 19. Sport particolari che poi qualcuno ci sta ricordando, non è solo inventare uno sport, no? Ci sta scrivendo allo 0323 55 21 24, ma è pure cambiare le regole. Quante volte magari a calcio ti inventi una regola con gli amici, no? Ste cose qui. Oppure c'era la versione alla tedesca, come si chiamava? Quella tutta al volo, che era proprio per le sessioni dell'allenamento. Poi per chi magari ci ascolta dalle spiagge, grazie all'app di RVL, vi ricordo, è disponibile sia per Android che per iPhone, magari bastano due ciabatte, le metti lì, no? Senza dare fastidio a nessuno, sulla sabbia, e quella diventa una porta, la porta di Wembley. Noi la vedevamo così quando eravamo piccoli.

Marco Cremont insieme a Serena Brancale, The Colors con Partenope. Per quanto riguarda l'ufficio, no, le soluzioni per divertirsi, a parte fare canestro, come dicevamo prima, con il secchiello della carta, senza sprecare la carta, mi raccomando, ho trovato delle cose strane. Allora, in Giappone, ma anche negli Stati Uniti, fanno il campionato mondiale di corsa con la sedia da ufficio. Ti metti lì in una dicesetta, eviti di farti male, che è la cosa più importante da fare. Oppure c'è le gare di finto canottaggio sempre con la sedia da ufficio. Questo è molto divertente perché si vede ogni tanto in giro con il meme, ci si mette in fila e nei corridoi si fa e si va a seconda dei reparti. Ovviamente facciamo in modo che il capo non vi veda, perché altrimenti si rischia qualcosa, oppure partecipi in qualche modo. Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Promo estate, 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione.
3: Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania, con il patrocinio della Regione Piemonte e il distretto turistico dei Laghi e la provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
4: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
5: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
6: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
7: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
8: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90,

0: Natalie dei Song Lovers e Regina. Finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
1: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale. In Piazza Ranzoni a Intra.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
3: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

Freaks con Beautiful Freaks nel mercoledì di Occhio al Pin su RBL la radio. State seguendo le varie date anche del futuro, no? Per quanto riguarda i concerti, avete visto che i Pinguini Tattici Nucleari hanno annunciato il Grand Tour negli stadi per il 2027, da Bibione passando per Bologna, Torino, Milano, San Siro, dappertutto. Gireranno tutti gli stadi d'Italia. Io vi consiglio, per tenere sott'occhio e quindi acquistare prima i biglietti, andate su rbl.it, c'è una sezione concerti aggiornata in tempo reale, la nostra pagina dei concerti, rbl.it, sezione concerti. Ci sono loro proprio, i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Ina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Ina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
1: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Sparatoria in un liceo in Baviera, Schongau, in Germania. Secondo la polizia, diverse persone sono rimaste ferite, ma si sta ancora accertando il numero e la gravità delle loro condizioni. Il presunto autore dei fatti è stato arrestato dopo l'accaduto, ha comunicato la polizia. Si tratta di un sedicenne. Trump ha detto agli alleati della NATO di voler mantenere gli Stati Uniti nell'alleanza. Lo hanno riferito fonti presenti al termine del Consiglio Atlantico ad Ankara. Trump ha ripreso la parola e ha detto ai leader di essere rimasto molto colpito dalle loro dichiarazioni e di aver sentito amore nella stanza. Ora in Italia, tragico incidente stradale sulla A1. Una bimba di 8 anni è morta nello schianto avvenuto poco dopo le 14 all'altezza del chilometro 106 sulla corsia sud, all'altezza di Roncopascolo, in provincia di Parma. La piccola viaggiava con i genitori quando l'auto si è ribaltata, finendo fuori dalla carreggiata. Un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Salerno perché gravemente indiziato dei reati di violenza sessuale e lesioni personali. L'uomo avrebbe infatti prima infastidito alcune turiste per poi molestarne una appena maggiorenne baciandola e con approcci sessuali. Aggredite invece le sue amiche intervenute per aiutarla. Il tennis: si interrompe ai quarti di finale l'avventura di Jasmine Paolini a Wimbledon 2026. L'azzurra cede 6-3 e 6-2 a Marta Kostiuk e deve quindi lasciare lo slam inglese, dove era invece riuscita a raggiungere la finale nel 2024. Non sarà dunque la Toscana, bensì l'Ucraina numero 12 al mondo ad affrontare in semifinale Noskova. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Ina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Ina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Sulla 7 Milano-Genova code per l'incendio di un veicolo tra Binasco e Gropello Cairoli in direzione di Genova. Si transita su una sola corsia ed è intenso il traffico sulla 4 Milano-Venezia, code a tratti tra Peschiera e Desenzano in direzione di Milano. Sempre sulla 4 nell'area milanese, code anche qui per traffico tra Cormano e Milano Est verso Venezia e in carreggiata opposta tra Monza e Viale Certosa. Trafficate la Milano Meda e la Milano Lecco in uscita dalla città, le tangenziali. Maggiori difficoltà sulla nord, dove per incidente ci sono code tra Monza Centro e Cinisello Balsamo in direzione della Milano Meda. Incidente anche sulla ovest in fila tra Corsico Gaggiano e la 7 Milano Genova in direzione di Bologna. Lavori questa notte sulla 9 Milano Chiasso tra le 22 e le 5, chiusura dell'autostrada tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Lavori anche sulla 8 Milano Varese tra le 21 e le 5, chiusura del tratto Solbiate Arno Gallarate in direzione di Milano. Altra interruzione sulla 4 Milano-Venezia, con orario compreso tra la mezzanotte e le 5, chiusura dell'autostrada tra Brescia Ovest e Ospitaletto in direzione di Milano. Sempre tra la mezzanotte e le 5, chiusura anche del tratto Ospitaletto-Castegnato, in questo caso verso Venezia. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
5: Ci sono quattro brani per sentire al meglio l'estate: i Daft Punk, Gallachi, Alvaro Soler, Al Mismo Sol, Ross Villain, Click Boom. C'è anche Achille Lauro con le sue fragole.
4: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutta l'estate.

0: di chiudere un'altra Summer Hit su RVL, la radio. Infotraffico, ora pubblicità, c'è Flamenco Paranoia di Summer AJ.
1: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte. Ci occupiamo quindi della provincia di Asti. Per una manifestazione viene chiusa la provinciale 66 nel comune di San Damiano d'Asti sabato 11 e domenica 12 luglio in fascia oraria 17:01:30 della notte. Per questo appuntamento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
6: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19:30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com. Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelletteraltura.com.
7: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è possibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
9: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
10: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
11: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
12: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
13: In ogni canzone
14: un brivido di piacere.
13: Sei su RBL, la radio.

Flamenco Paranoia, Samurai J su RVL Radio. Questo è Occhio al Pin fino alle 7 con me, Marco Pennacchini. L'avete preso? Il nuovo album di Madonna, che dai che è uscito già da qualche giorno, quasi una settimana, Confession 2, o almeno l'avete sentito? Perché ci sono tantissime belle cose, ci sono 17 tracce nell'edizione Icon, in quella normale ce ne sono solo, tra virgolette, 16, con delle canzoni fantastiche all'interno. Anche questa, che è stato il primo singolo, insieme a Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: amati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
2: Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
3: Festa Alpina al Centro Feste Vieno dal 10 al 12 luglio. Tutte le sere cucina e griglia, musica e ballo. Organizza ANA sezione Intra, Gruppo Alpini Vieno.
4: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
5: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
6: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
7: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com. Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
8: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

0: la tua idea con RBL la radio. E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Caboschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social. RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
1: Edizione flash di RBL informa, buona serata da Luca Manghera. Le operazioni di contrasto con lanci d'acqua da canadere ed elicotteri, ancora attivo anche l'altro rogo sulle alture di Bagno Anzino. Tre stranieri rimpatriati dalla polizia del BCO, tra loro un colombiano detenuto nel carcere di Verbania per aver commesso numerosi furti e borseggi. Cinque turisti indiani e il loro skipper salvati dalla vedetta della Guardia di Finanza di Cannobbio, sulla loro imbarcazione battente bandiera svizzera era scoppiato un incendio. Incidente questa mattina a Verbania, una donna avrebbe imboccato contromano via Müller finendo per scontrarsi con un'altra auto. Il bilancio di un codice giallo e un codice verde.
2: Il meteo di RVL.
3: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
4: Previsioni del tempo per mercoledì 8 luglio, nuvolosità variabile con temperature tra 19 e 33 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa. E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Langhe Doc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia, solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
5: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
6: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
5: Te le suoniamo di santa ragione.

RVL c'è Safe con Buona Domenica, questo è Occhio al Penna con me Marco Pennacchini, stiamo chiacchierando un po' di sport alternativi, di come ritornare bambini, poi argomento che magari tornerà durante l'estate perché è il momento in cui ci vogliamo divertire e pratichiamo qualsiasi tipo di sport, ci sentiamo anche più giovani. Vi dicevo della Finlandia, per esempio la Finlandia è il paese che ha creato la corsa con la moglie in spalla. Esiste davvero, dal 1992 si tiene il campionato mondiale, nato poi in amicizia, nel senso nato tra amici, poi è diventato il campionato del mondo, bisogna fare 253 metri e 50 con la moglie in spalla, la moglie che deve pesare più di 49 kg. Questa è la regola fondamentale, chi vince, vince il peso della moglie tradotto in litri di birra. Quindi no, si può fare tranquillamente, ogni anno sono sempre di più le persone che partecipano. No!

0: apertura alla canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
1: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
2: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
4: Mercatino del vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
5: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
6: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
7: Canne Roliviera on the Beach, estate 2026, venerdì 31.

0: del Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
2: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedesAlp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
3: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

Lady Gaga e Deci con Runway su RBL. Queste occhio al Penna fino alle 19 con me, Marco Pennachini. Stiamo chiacchierando un po' di storie che riguardano sport particolari. Oggi è il Be a Kid Again Day, il giorno in cui possiamo tornare bambini. Come possiamo farlo se non facendo l'air guitar? Una delle cose più belle del mondo, nata in Finlandia. Io non sapevo, credevo fosse una cosa statunitense. Tutti noi, io lo so, lo dico e ci metto tutti, almeno una volta nella vita abbiamo fatto finta di suonare la chitarra durante l'assolo di una canzone. Sempre l'abbiamo fatto, come la batteria. Senti una canzone di Phil Collins, fai finta di suonare la batteria, no? La chitarra, ti capita un assolo, una cosa così. Ecco, esiste il campionato mondiale partito dalla Finlandia, arrivato poi negli Stati Uniti, ma anche in Giappone, dove si tengono negli Stati Uniti proprio i mondiali. Puoi andare, ti vesti come ti pare. L'importante, il dato fondamentale, devi essere talmente bravo a suonare la chitarra invisibile che la giuria deve vedere la chitarra. Per quanto tu sei bravo, devi immaginarti che stai suonando davvero la chitarra. Sarena Brancale, Levante Delia, insieme al mio paese. Mi sento

Chris Campbell, Lost Me Not, a chiudere l'appuntamento di questo mercoledì con Occhio al Penna. Io vi auguro una buona serata da Marco Pennachini, è tutto, vi lascio con Fabiana, RVL Castaris, noi ci sentiamo domani pomeriggio a partire dalle 4.

0: passo il tempo di
1: fuori. Tra poco su RVL la radio e Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Buonasera, bentrovati dalla redazione. Apriamo con la cronaca. Una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 sulla A1 all'altezza del chilometro 106 sulla corsia sud, all'altezza di Roncopascolo, in provincia di Parma. I soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della bambina. Walter Lavitola è a Roma per essere interrogato in quanto indagato nel procedimento legato all'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia nell'ottobre dell'anno scorso. Per gli inquirenti, Lavitola è il mandante della azione dinamitarda all'esterno della villetta dove il conduttore di report vive con la propria famiglia. A margine del vertice NATO di Ankara, il presidente francese Macron ha messo l'accento su future esercitazioni militari congiunte degli stati aderenti alla cosiddetta coalizione dei volenterosi per l'Ucraina. Il prossimo 13 luglio a Parigi la coalizione si riunirà nuovamente, ha aggiunto Macron. Il Fondo Monetario Internazionale conferma per l'Italia una crescita dello 0,5% sia per il 2026 che per il 2027. È quanto emerge dall'aggiornamento del World Economic Outlook. Confermate anche le previsioni per la Spagna al più 2,1% e al più 1,8%, stima in ribasso per la Francia e la Germania. Chiudiamo con il ciclismo e il Tour de France. Olaf Koch centra il primo successo in carriera alla Grand Boucle, sfruttando alla grande la prima occasione per i velocisti. Il corridore della Decathlon domina Pau, mettendo in fila Max Kanter e Tim Merlier. Il norvegese Traen rimane maglia gialla. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Sulla 8 Milano Varese code per incidente tra la tangenziale ovest di Milano e Lainate in direzione di Varese. Sulla 4 nell'area milanese code per traffico tra Pero e Milano Est verso Venezia e in carreggiata opposta tra la tangenziale est e viale Certosa. Traficate la Milano Meda e la Milano Lecco in uscita dalla città e le tangenziali. Maggiori difficoltà sulla ovest dove dopo un incidente da poco risolto permangono code a tratti tra Settimo Milanese e il bivio con la 7 Milano Genova in direzione di Bologna. Lavori questa notte sulla 9 Milano Chiasso tra le 22 e le 5, chiusura dell'autostrada tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Lavori anche sulla 8 Milano Varese tra le 21 e le 5, chiusura del tratto Solbiate Arno Gallarate in direzione di Milano. Altra interruzione sulla 4 Milano Venezia con orario compreso tra la mezzanotte e le 5, chiusura dell'autostrada tra Brescia Ovest e Ospitaletto in direzione di Milano. Sempre tra la mezzanotte e le 5, chiusura anche del tratto Ospitaletto Castegnato, in questo caso verso Venezia. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
6: È già mercoledì, siamo già a metà della settimana e siamo pronti anche per iniziare Che Stories su RVL, la radio, pronti per un nuovo appuntamento che ci porterà fino alle 22. Saluto e ringrazio Marco Pennacchini che con occhio al penna torna domani e con la Fabi, come dicevamo, abbiamo 3 ore di musica da ascoltare insieme e poi tante notizie e curiosità.
7: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia, c'è RVL Che Stories.

0: con il nuovo singolo, Anna Pepe, naturalmente per i più sicuramente conosciuta come Anna. E a pochi giorni dall'uscita di questo singolo ha anche annunciato il ritorno dal vivo. La giovane rapper ha comunicato infatti le date del Million Dollar Babe Tour 2026, che partirà ufficialmente il 28 di novembre dal palco di Pesaro. Quindi il tour poi avrà una serie di appuntamenti, arriverà per esempio a Padova, a Roma, passando per Milano e Bologna. Seguitela sui social per avere tutte le date aggiornate. Adesso Karol G e Manu Chao.
1: Salida del vuelo con destino

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Borgaro e Brugherio in direzione Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta, mentre la circolazione è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
3: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
2: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
4: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
5: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
7: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
8: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
9: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in Corso Umberto I, 1.
10: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
12: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
13: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
14: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
15: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

Bellissima questa traccia. Adesso però siamo pronti per ascoltare anche il nuovo di Dito nella Piaga. Lei non è però solamente una cantante, ricordo che all'anagrafe si chiama Margherita e lei ha esordito anche come attrice in Notte prima degli esami 3.0. Il set ha dichiarato: mi ha insegnato a giudicarmi di meno, e poi ha detto: quella che è appena cominciata è un'estate molto vagabonda e questo mi dà una grande carica. Proprio così Margherita in questa intervista ha detto anche: mi considero la bambola di me stessa, vivo un anno di rivincita, ho avuto anch'io un momento di difficoltà in cui mi sentivo trasparente. Questa è Businessman.

0: sentire il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
2: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
3: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90,

0: finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
1: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
2: Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili. Festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul lungolago di Pallanza. Organizzato dal Comune di Verbania, con il patrocinio della Regione Piemonte e il distretto turistico dei Laghi e la provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
3: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
4: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli in Corso Mameli 31 a Intra.
5: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
8: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
9: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
10: Edizione locale di RBL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. La questura di Verbania ha proceduto al rimpatrio di 3 cittadini stranieri. Il primo è un albanese accompagnato a Tirana dopo essere stato consegnato alla polizia di frontiera di Domodossola a seguito di riammissione dalla Svizzera. Il secondo è un colombiano già detenuto nel carcere di Verbania per i reati di furto e borseggi. Del terzo non sono stati forniti dettagli. Dall'inizio dell'anno salgono così a 51 le espulsioni effettuate dalla questura del VCO. Intervento di soccorso per la sezione operativa navale Lago Maggiore della Guardia di Finanza per una imbarcazione svizzera sulla quale si è sviluppato un principio di incendio mentre navigava al largo di Cannobbio. A bordo, oltre allo skipper, c'erano 5 turisti indiani che sono stati messi in salvo sulla vedetta delle Fiamme Gialle. L'incendio è stato poi spento dai vigili del fuoco. E a proposito di fuoco, un'altra giornata di lotta agli incendi boschivi nel VCO. Sentiamo Maria Elisa Gualandris.
11: Ancora il lavoro canadere e elicotteri regionali per i roghi che stanno bruciando nel VCO all'Alpe Proman sopra Premosello Chiovenda. L'incendio si estende ormai per 20 ettari ed è entrato nel territorio dell'area protetta del Parco Val Grande. Grazie all'utilizzo della tecnologia satellitare sono stati individuati i punti più caldi per effettuare lanci mirati con il Canadair e fermarne l'avanzamento. Vengono anche impiegati droni per monitorare la situazione. Durante la notte personale dei vigili del fuoco ha presidiato le baite minacciate dalle fiamme sulle alture di Bagno Anzino, Adissimo in Valle Vigezzo. Invece l'incendio è in bonifica con servizio di vigilanza attiva da parte del personale del corpo IV.
10: Ancora cronaca, incidente questa mattina a Verbania. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, una donna alla guida di una Smart avrebbe imboccato contromano il tratto a senso unico di via Müller a Intra, finendo per scontrarsi con un'altra auto. La donna ha riportato lesioni da codice giallo, mentre l'altra conducente da codice verde. E adesso le previsioni del tempo.
12: Il meteo di RVL.
13: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
10: Previsioni del tempo per giovedì 9 luglio, soleggiato con temperature tra 19 e 33 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
9: RVL informa.
8: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
14: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
15: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
14: Per tutta l'estate RVL.
15: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
14: RVL la radio.
15: Te le suoniamo di santa ragione.

Summer Funk di Francesco Gabbani, che continua il suo tour tra una località e l'altra. Gli hanno chiesto in una intervista com'è stare a dieta durante i live e lui ha detto: generalmente cerco di seguire una dieta ferrea, però la verità è che quando sono in giro a volte faccio difficoltà a mantenerla, perché ovviamente giri un po' tutto il territorio italiano e ci sono specialità in ogni luogo e quindi non è facile mantenere la dieta. Adesso c'è Gracie Abrams per noi con Hit the Wall.

Gracie Abrams e la sua Hit the Wall all'interno di Che Stories su RVL, la radio. Ancora ben ritrovati dalla Fabi, se vi siete appena collegati. Ne approfitto anche per tornare a ricordare che RVL, la radio, lo potete seguire anche grazie al DAB Plus. Quindi se avete questo supporto, vi ricordo che copriamo Biella, Vercelli e Casale Monferrato. Arriva Gaia e la sua Bossa Nostra.

0: Mercatino del Vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
3: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al

0: 10 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
1: La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
5: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
6: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL La Radio.

che ha rilasciato un nuovo singolo che stiamo ascoltando da un po' anche noi all'interno di Che Stories, e dal titolo On My Soul, e ci piace molto. Adesso siamo pronti per chiudere la prima ora di Che Stories di oggi 8 di luglio, e tra poco lasceremo anche spazio al

0: più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buonasera dalla redazione. Al summit della NATO ad Ankara è andato in scena il bilaterale tra il presidente ucraino Zelensky e Donald Trump sulla guerra in Ucraina. Il tycoon ha concesso a Kiev di ottenere le licenze per la produzione dei Patriot statunitensi usati dalle forze russe contro le città ucraine. Il presidente francese Macron ha evocato, a margine del vertice NATO di Ankara, future esercitazioni militari congiunte degli stati aderenti alla cosiddetta coalizione dei volenterosi per l'Ucraina. Il prossimo 13 luglio a Parigi, continua Macron, la coalizione dei volenterosi si riunirà nuovamente. Una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 sulla A1 all'altezza del chilometro 106 sulla corsia sud in provincia di Parma. I soccorsi, giunti tempestivamente sul luogo della tragedia, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della piccola. Troppo gravi le ferite riportate. È stato condannato a 3 anni e mezzo Christoph Lewandowski, l'autista polacco di 35 anni, accusato di omicidio stradale con l'aggravante della guida sotto effetto di stupefacenti, che la sera del 26 settembre 2025 aveva investito con il suo furgone e ucciso Giorgia Cagliani e Milena Maragon. Il tennis si ferma ai quarti di finale il cammino di Flavio Cobolli, battuto per la seconda volta in stagione dal britannico Arthur Fury. 6-4, 7-6, 6-0 lo score in poco più di 2 ore di gioco. Una prova perfetta del numero 114 al mondo, che diventa la seconda wildcard di sempre in semifinale a Wimbledon. Fuori anche Jasmine Paolini. È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20. 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
2: Dagli anni 90 a oggi.
0: In sequenza.
3: E non può mancare anche il 4x4 nel nostro Che Stories, e questo è il primo dei due appuntamenti che condividiamo da lunedì al venerdì, e siamo pronti per quasi ascoltare anche Fru Fru e la sua Breathe In. Ma ritroveremo anche Gustavo Lima con la sua Balada, e qui veramente ci si scatena. Irama con Cabana, ma iniziamo con Let Your Soul Be Your Pilot di Sting.
0: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino, si rallenta tra Corso Regina Margherita e Brugher in direzione Piacenza e tra Site Pienezza in direzione Aosta, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al piazzale Lato Francese in direzione Courmayeur con tempi di attesa di 15 minuti circa. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi. Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
2: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in Corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
3: Canne Roliviera on the Beach, estate 2026. Venerdì 3.

0: Festival del Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
2: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
3: Festa Alpina al Centro Feste Vieno dal 10 al 12 luglio. Tutte le sere cucina e griglia, musica e ballo. Organizza ANA sezione Intra, Gruppo Alpini Vieno.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
3: La Vacascia Caprezzo in collaborazione con la Proloco organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social trattoria La Vacascia.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
6: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

Item Impala con Dracula nel nostro Key Stories. E intanto, a proposito, visto che ci siamo un po' scatenati anche con il 4x4, ci scateniamo tra pochissimo anche con J-Ax, che con il suo stile ha anche interpretato, secondo me, molto bene anche il country. Infatti stiamo per ascoltare il nuovo singolo, che è un vero e proprio invito a dire no alla violenza e agli estremismi per difendere la libertà individuale senza cadere nell'odio e nella contrapposizione continua. Un inno, se vogliamo, pacifista, fuori dagli schemi tra peace and love e quel però anche no che descrive perfettamente la visione del mondo di J-Ax e ci fa ballare con I.P.I.O. però anche no J-Ax. 1, 2,

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
4: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
5: Festa Alpina al Centro Feste Vieno dal 10 al 12 luglio. Tutte le sere cucina e griglia, musica e ballo. Organizza ANA sezione Intra, Gruppo Alpini Vieno.
6: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
7: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
8: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
9: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
10: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
11: Super Trailers, il cinema alla radio.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Super Trailers.
17: Dal regista Christopher Nolan.
18: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
17: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
19: Andiamo!
17: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Super Trailers.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
20: In ogni canzone
21: un brivido di piacere.
20: Sei su RVL la radio.

appunto di Jovanotti e Alfa. Alfa che tra le altre cose qualche settimana fa ha presentato dal vivo un pezzo dal titolo Questa Voglia, che dovrebbe uscire credo a breve, e lui l'ha proprio introdotto durante uno dei suoi live e ha proprio presentato il brano dicendo ai suoi fan che era la prima volta che la canzone veniva appunto proposta dal vivo. Questa Voglia è presente anche nel nuovo disco, è quanto ha dichiarato dal palco tra l'entusiasmo chiaramente dei presenti, e siamo certi che uscirà prestissimo anche questo singolo. Adesso c'è Sombra.

questo brano di Sombre è entrato ufficialmente nella super rotation di RVL la radio, ma adesso torniamo un po' indietro nel tempo perché stiamo per ascoltare Lou Reed e la sua Walk on the Wild Side, e con la scusa a questo punto vi voglio proprio ricordare che ogni fine settimana su RVL la radio c'è un appuntamento che vi aspetta, ti ricordi quando, confezionato dal nostro Piero Pratesi, che vi fa ascoltare tanti successi 70-80 in vinile.

0: questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
2: Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili. Festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul lungolago di Pallanza. Organizzato dal Comune di Verbania. Con il patrocinio della Regione Piemonte e il distretto turistico dei Laghi e la provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
3: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
4: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
1: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
5: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
6: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio.
5: Telesuoniamo di santa ragione.

0: Stones.
1: Loro sono i The Colors che cantano Rolling Stones, ok? Non facciamo confusione. Siamo pronti all'interno di Che Stories di oggi, mercoledì, anche per chiudere quest'altra parte del nostro

vostro appuntamento, però vi ricordo che abbiamo ancora un'ora da passare insieme, quindi ancora tanti successi da ascoltare. Adesso però, prima dell'informazione, c'è anche Sofia e Antonez con Hi My Love.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Preceduto dagli strali di Trump agli alleati e dopo le nuove bombe sganciate la notte scorsa sull'Iran, si è concluso nel pomeriggio ad Ankara il vertice della NATO, in un clima di massima unità nelle parole del leader Rutte, senza però novità sui conflitti in corso dal Medio Oriente all'Ucraina, salvo i ribaditi impegni di innalzamento delle spese militari. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Un grande successo, secondo Rutte, il vertice tra i 32 leader nazionali dell'alleanza ad Ankara, iniziato peraltro coi rinnovati attacchi di Donald Trump agli alleati stessi, inclusa la premier Meloni, per il limitato supporto nell'offensiva sull'Iran, offensiva rilanciata dallo stesso presidente americano, ordinando proprio dalla Turchia altri bombardamenti e definendoli di avvertimento. Gli europei hanno fatto la loro parte, 5.000 aerei militari americani sono partiti dalle loro basi, la replica del leader della NATO, giudicando i nuovi attacchi del tutto necessari e sottolineando l'unità ritrovata anche nel testo finale, in cui si ribadisce il no assoluto che Teheran si doti dell'arma atomica, e poi si sottolinea l'inviolabile centralità dell'articolo 5 della NATO sul supporto militare degli alleati in caso di attacco a uno di essi, e riferimento di cui anche la Groenlandia, regno di Danimarca, che Trump in un'altra provocazione ha giudicato più utile a lui che a loro. Nel vertice blindati anche gli impegni di innalzamento delle spese militari e del sostegno all'Ucraina, con di nuovo ospite il presidente Zelensky, che quando Trump gli ipotizza di recarsi a Mosca per incontrare Putin risponde: lì ci sono troppi droni ucraini.
1: E al termine del vertice NATO in Turchia, appunto, con la stampa della premier Meloni, con una valutazione sull'esito del confronto tra i paesi alleati e una risposta a Trump che lamentava uno scarso aiuto dei paesi europei contro l'Iran.
3: È stato un confronto molto positivo, ormai un po' in punta di piedi, ma insomma è stato un clima costruttivo, positivo, di unità. Per quello che riguarda le truppe americane, allo stato attuale a noi non è stato comunicato alcun disimpegno formale, dopodiché voi sapete che nella NATO si discute di burden shifting, no? Cioè di come gli alleati europei, cioè la colonna europea della NATO, debba assumere maggiore responsabilità all'interno del territorio europeo per consentire alla colonna americana di dispiegarsi su altri quadranti che sono oggi considerati prioritari.
1: In arrivo sull'Italia una nuova ondata di grande caldo, temperature oltre 40 gradi. Nicola Compagnone.
4: Dopo alcuni giorni di temperature nella media stagionale, l'Italia si prepara a partire da domani a quella che gli esperti definiscono la terza ondata di grande caldo di questa torrida estate. Oggi un anticipo con 10 città da bollino arancione, tra cui Firenze e Milano, e 10 da bollino giallo. Domani torna sullo stivale anche l'allerta rossa, che riguarderà per ora la sola città di Firenze, arancione in altre 3 città, Perugia, Pescara e Torino. A partire da domani, quindi, attese temperature intorno ai 40 gradi e notti super tropicali in tutto il vecchio continente, fanno sapere i meteorologi, con l'Organizzazione Mondiale della Sanità che lancia l'allarme. Altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Le ondate di calore, continua l'organizzazione, potrebbero essere numerose e potrebbero estendersi fino all'inizio del mese di ottobre.
1: Tennis, giornata negativa per i colori azzurri a Wimbledon. Si interrompe ai quarti il cammino di Flavio Cobolli, sconfitto in 3-7 dall'idolo locale, il britannico Ferry. Stessa sorte per Jasmine Paolini, travolta dall'ucraina Kostyuk. Ed è tutto per oggi. Buona serata.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
5: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
6: Dagli anni 90 a oggi.
5: In sequenza.
7: E inauguriamo la terza e ultima ora di Che Stories proprio con il 4x4. Abbiamo 4 successi da ascoltare senza interruzione. Come sapete bene, all'interno di questo spazio c'è tanta musica che ascoltiamo appunto tutta ad un fiato. E allora tra poco Chris Martin e soci, quindi Coldplay e The Scientist. E sentiremo poi anche i fan Carry On, Fred De Palma, Anita ed Amy Schilla con La Testa Gira per iniziare. Keep on Jumping di Todd Terry.
5: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

4x4. Musica e passione, 4 hit, 4 emozioni. RVL la radio è 4x4.

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio, a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
4: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I 1.
6: Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
7: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
10: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

Cairo, Material Lover, ma torniamo in Italia e parliamo un attimino del nuovo lavoro di Noemi, un pezzo, se vogliamo, che ha una direzione nuova per Noemi, forse anche più ritmica, e lei lo ha spiegato in una intervista e ha detto ma una direzione a cui mi affaccio abbastanza sicura, perché dentro c'è sempre la mia natura, solo declinata in un modo diverso. E poi ci ho messo dentro Raffaella, ci ho proprio giocato, quella tu cosa fai questa sera, quella voce un po' morbida, il modo di articolare le parole, ho cercato di imitarla, è molto lei. Infatti ha detto che dalla Carrà ha imparato che tenere alla propria immagine è fedeltà a se stessi. E poi ha detto che fin da quando era giovane si sentiva vecchia ed era anche una nerd di manga, e questo lo trovo molto vicino invece anche alle mie cose, perché anch'io adoro i manga. Cara Noemi, eccola, assieme a Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera? Stare con

0: coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
6: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
7: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
8: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
9: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
10: Edizione flash di RBL informa, buona serata da Luca Manghera. Non le operazioni di contrasto con lanci d'acqua da canadere ed elicotteri, ancora attivo anche l'altro rogo sulle alture di Bagnanzino. Tre stranieri rimpatriati dalla polizia del BCO, tra loro un colombiano detenuto nel carcere di Verbania per aver commesso numerosi furti e borseggi. Cinque turisti indiani e il loro skipper salvati dalla vedetta della Guardia di Finanza di Cannobbio, sulla loro imbarcazione battente bandiera svizzera era scoppiato un incendio. Incidente questa mattina a Verbania, una donna avrebbe imboccato contro mano via Müller finendo per scontrarsi con un'altra auto. Il bilancio di un codice giallo e un codice verde. Questa è l'informazione di RVL La Radio e poi non dite che non lo sapevate.
9: RVL informa.
8: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
7: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Harry, scusa, lo sento, dei pinguini tattici nucleari, ma secondo voi loro conoscono altre lingue, eccetera eccetera? Perché hanno chiesto appunto al cantante Riccardo Zanotti, in merito anche ai dialetti e alle lingue, insomma, se ne conoscono davvero tante. E allora, a detta di Riccardo Zanotti, Elio conosce il greco e il latino, il tastierista conosce anche il dialetto bergamasco, mentre il chitarrista Lorenzo il francese e un po' di tedesco. La wild card del gruppo però è il batterista Matteo, che sa un po' di giapponese. Riccardo Zanotti, Simone e Nicola abbassano la media. In tutto questo noi non parliamo nessuna lingua. Vabbè, siamo in tanti, guarda. C'è Shakira con Dai Dai.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Promo estate, 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione.
2: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
3: Mercatino del vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severgnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul lungolago di Pallanza, organizzato dal comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
1: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
4: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

Olivia Rodrigo e la sua Drop Dead su RVL la radio. Stavo guardando un po' le esibizioni di Samurai J, che noi amiamo molto e che tra l'altro sta andando molto bene anche con Flamenco Paranoia, che è il pezzo che stiamo per ascoltare. Pare che abbia rivoluzionato un po' quella che è la sua capigliatura. Eravamo abituati a vederlo con le treccine, ma adesso ha deciso che basta con le treccine. Infatti adesso porta i capelli al naturale, un po' particolare da vedere, i capelli molto ricci, molto belli, vabbè, un ragazzo molto bello e solare, e quindi ha deciso, ecco, di fare questa sorta di trasformazione. Chissà poi se tornerà a così fare anche le treccine, che secondo me con questo caldo forse era meglio tenere. Lo ascoltiamo, Samurai J.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Gli Imagine Dragons, Whatever It Takes. Così è arrivato il momento dei saluti. Chiudiamo lo spazio dedicato a Key Stories di oggi mercoledì. Vi lascio tra poco dopo la redazione con Adriana Paratore e il suo Day by Day. Vi do appuntamento, se vi fa piacere, anche a domani con il nostro contenitore, come sempre a partire dalle 19. Dalla Fabio è tutto, vi saluto con Cattive Abitudini, Mace, Salmo e con la Pesce. Ciao!
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Key Stories.

0: tra poco su RBL la radio Day by Day con Adriana Paratore.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. A Milano è scoppiato un vasto incendio in un capannone in via Don Giovanni Minzoni in zona Bovisa. A quanto pare si tratta del magazzino di un corriere. Sul posto sono accorse 4 squadre dei vigili del fuoco. Dalla struttura si è alzata un'alta colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Un altro incendio era divampato nel primo pomeriggio di oggi, sempre nel milanese, all'interno dell'agriturismo L'Agricola di via Rò. 16 anni di carcere per l'omicidio volontario con dolo eventuale è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Latina ad Antonello Lovato, il datore di lavoro di Satnam Singh, il bracciante indiano di 31 anni che nel giugno del 2024 perse la vita dopo un incidente in un'azienda agricola della pianura pontina. I giudici, che hanno riconosciuto le attenuanti generiche, si sono ritirati in camera di consiglio per ore prima di leggere il verdetto. La vicenda è diventata negli ultimi 2 anni il caso simbolo dello sfruttamento nel lavoro agricolo. Si è chiuso il summit NATO ad Ankara. La Russia rappresenta una minaccia a lungo termine per la NATO. L'Ucraina contribuisce alla sicurezza transatlantica e gli alleati sono uniti nel loro incrollabile sostegno a Kiev nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Lo si legge nella dichiarazione finale del vertice. La NATO sottolinea che il sostegno deve essere equo, prevedibile e sostenibile nel lungo periodo e per il 2026 si impegna a fornire 70 miliardi di euro in equipaggiamento militare, assistenza e addestramento e ribadisce l'impegno sovrano a mantenere livelli almeno equivalenti nel 2027. Dopo quella di fine maggio e quella di giugno, in Italia è arrivata la terza ondata di caldo dell'anno. Da oggi le temperature hanno raggiunto i 39 gradi in Valpadana, poi andando verso il weekend si registreranno 40 gradi ad Oristano, 39 anche in Puglia e Toscana. Su quando finiranno questi picchi di caldo però non c'è certezza, con l'Organizzazione Mondiale della Sanità che avverte altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Lo sport: Jacobs rinuncia alla tappa a Monte Carlo della Diamond League. Il campione olimpico a Tokyo 2020 ha deciso che non scenderà in pista nella gara dei 100 metri in programma la sera di venerdì 10 luglio a causa di un lieve affaticamento muscolare. Niente di grave, si tratta di 72 ore di riposo, ma dopo 72 ore di stop non puoi metterti a correre 12 metri al secondo, sarebbe rischioso, fa sapere Jacobs. Dunque uno stop in via precauzionale per rientrare in tempo per gli assoluti di Firenze che si terranno il 25 e 26 luglio. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
3: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

0: hang up and try your call again. Please hang up now.
1: Buonasera amici, buon mercoledì e ben ritrovati di nuovo su RVL La Radio. Anche oggi altro appuntamento con me, Adriana Paratore, con il Day by Day. Saluto la Fabi che è stata con noi fino a qualche istante fa con Che Stories, ovviamente ritornerà domani alla stessa ora, e noi invece saremo insieme fino a l'una.

Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un secondo.

ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

amici, oggi si festeggia il compleanno di Donatella Rettore, che è arrivata alla bellezza di 71 anni, essendo nata l'8 luglio del 1955. Una grande carriera musicale con successi come Splendido Splendente, Cobra, Donatella, La Mette, mamma mia, tanti grandi successi. E poi anche di recente a Sanremo, affiancata a Sanremo a personaggi come Dito nella Piaga, ad esempio, la canzone Chimica. Insomma, continua la sua grandissima carriera anche all'età di 71 anni, e dunque le facciamo tanti auguri di buon compleanno.

0: siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione, ovunque.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com. Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelletteraltura.com.
4: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

0: tua idea con RBL la radio.
1: In ogni canzone
2: un brivido di piacere.
1: Sei su RBL la radio.
3: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo.

luglio del 1947, quando il Roswell Daily Record del Nuovo Messico riportava una storia di alieni. Praticamente era la storia di un velivolo alieno che si era andato a schiantare vicino a un ranch locale, e il titolo dell'articolo diceva: la RAF cattura un disco volante nella regione di Roswell. Nei decenni successivi il tema degli extraterrestri divenne preponderante soprattutto nel mondo della musica, con artisti come ad esempio David Bowie con Starman, ma anche tantissimi altri artisti che dedicarono agli alieni diverse canzoni. E questo nonostante la notizia venne successivamente smentita. L'aeronautica militare spiegò che quello che tutti ritenevano un UFO in realtà era un pallone meteorologico che era precipitato, e questo non fece che alimentare tantissime teorie del complotto sull'attività aliena e su presunti insabbiamenti governativi. E fu proprio questo a fornire tanto materiale sia ai cantautori che volevano avventurarsi in questi argomenti, che anche per canzoni d'amore. E dunque questa cosa, questo avvistamento di un UFO che non era un UFO, avveniva l'8 luglio del 1940.

noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul lungolago di Pallanza. Organizzato dal Comune di Verbania, con il patrocinio della Regione Piemonte e il distretto turistico dei Laghi e la provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection. Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social. Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
2: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
5: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.
6: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS. Viaggiare informati e sicuri.
7: In Lombardia sulla 9 Milano Chiasso tra le 22 e le 5 chiusura dell'autostrada tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Sulla 8 Milano Varese tra le 21 e le 5 chiusura del tratto Solbiate Arno Gallarate in direzione di Milano. Sulla 4 Milano Venezia con orario compreso tra la mezzanotte e le 5 chiusura dell'autostrada tra Brescia Ovest e Ospitaletto in direzione di Milano. Sempre tra la mezzanotte e le 5 chiusura anche del tratto compreso tra Ospitaletto e Castegnato, in questo caso in direzione di Venezia. Lavori notturni anche sulla 35 Brescia-Bergamo-Milano, chiusa tra le ore 22 e le ore 5, tra Treviglio e il bivio per la tangenziale est esterna di Milano nelle due direzioni. Sulla 7 Milano-Genova tra le 22 e le 6, chiusura del tratto Ronco-Scrivia-Vignole-Borbera in direzione Milano. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, con orario compreso tra le 22 e le 6, chiusura dell'autostrada tra Varazze e Celle Ligure in direzione di Ventimiglia. Sulla 12 Genova Livorno Rosignano tra le ore 22 e le ore 6 chiusura del tratto compreso tra Nervi e Genova Est in direzione Genova. Nel Veneto sulla 13 Bologna Padova tra le 21 e le 5 chiusura del tratto compreso tra Padova zona industriale e lo svincolo per Padova Sud in direzione di Bologna. Sulla 23 Palmanova Udine Tarvisio tra le 22 e le 6 chiuso il tratto Carnia Pontebba in direzione del confine con l'Austria. Per i dettagli di queste e delle altre notizie relative alle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
6: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare Informati e Sicuri.

buona serata amici, questa è RVL la radio, io sono sempre Adriana Paratore con voi ancora fino a luna di notte. Allora, che si fa di bello? Come va? Come è andata questa giornata lavorativa? E soprattutto, cosa state facendo di bello mentre ci ascoltate? Scrivetecelo su WhatsApp, il numero è lo 0323 55 21 24.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in piazza Ranzoni a Intra.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
6: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
0: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Allora, amici, Willy Smith e Jada Pinkett, quando qualche anno fa si sono lasciati, avevano riferito di essersi lasciati in realtà già da un paio d'anni ed era da un po' che vivevano da separati in casa, e adesso alla stessa maniera non hanno detto nulla fino a quando la cosa non si è consolidata, perché in realtà sono ben 2 anni che stanno vivendo di nuovo insieme. Tra l'altro ho visto una foto meravigliosa con Jada che finalmente ha di nuovo i capelli, quindi ha risolto il suo problema con l'alopecia, e da quello che si riferisce pare stiano davvero molto bene insieme. Io sono contenta quando l'amore trionfa, ragazzi, sono davvero contenta per loro.
1: Salida del vuelo con destino

0: Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Un grosso incendio è scoppiato nei pressi di un deposito Bartolini di via Don Giovanni Minzoni a Milano. La colonna di fumo è diventata visibile anche a diversi chilometri di distanza e ha avvolto diversi quartieri della città. Una parte del rogo, quella che ha avvolto il parcheggio dove erano posteggiati camion e container, è stata domata dai vigili del fuoco. Ha ripreso vigore l'incendio nella parte posteriore della struttura. Il comune di Milano consiglia in via precauzionale di non sostare all'aperto e tenere le finestre chiuse nelle vicinanze dell'incendio. Antonello Lovato, titolare dell'azienda agricola di Latina dove lavorava il bracciante Satnam Singh, è stato condannato in primo grado a 16 anni dalla corte d'assise del tribunale di Latina. Il bracciante agricolo, 31 anni, perse la vita dopo un incidente nell'azienda di Lovato. Singh fu abbandonato davanti alla propria abitazione con un braccio tranciato. Lovato lo ha lasciato lì senza chiamare i soccorsi. Satnam è morto dopo giorni di agonia in ospedale. Non si pente di nulla per quanto riguarda il legame con gli USA, non ha intenzione di cambiare strategia e non intende tornare sull'ultimo post del presidente Donald Trump. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza stampa conclusiva del summit NATO di Ankara. Un breve ma intenso vertice che assume però particolare rilevanza in un momento nel quale lo scenario di sicurezza globale muta con una rapidità estrema, ha sottolineato. Il tycoon è invece tornato sui rapporti con l'Italia, correggendo il tiro a proposito dell'uso delle basi durante la guerra con l'Iran. L'Italia è stata brava, ha avuto solo un brutto momento. E intanto, a margine del summit NATO ad Ankara, Donald Trump ha minacciato nuovi potenti attacchi contro Teheran. Non sono sicuro di voler stringere un accordo con l'Iran, ha detto il presidente USA nella conferenza stampa dopo il vertice NATO, definendo i leader iraniani dei pazzi fuori di testa. Ieri abbiamo colpito duramente l'Iran ed è probabile che lo facciamo anche questa notte. È un avvertimento che sto lanciando, ha detto, ipotizzando anche il ripristino del blocco dello stretto di Hormuz solo contro l'Iran. SOS siccità con temperature in crescita e precipitazioni in calo. Il Piemonte si trova di fronte al problema della siccità nonostante l'inverno sia stato nevoso. È quanto afferma Coldiretti Piemonte nel ricordare che l'acqua è la più grande infrastruttura strategica del paese, una risorsa che genera sviluppo, produce energia e garantisce cibo. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e alla prossima edizione.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

0: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
4: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
6: Chiama allo 011 22 71 087, ripeto 011 22 71 087.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche sul Lago Maggiore.

ci dobbiamo parlare di questa cosa che secondo me è molto seria e, come dice Aldo Montano, non si fa abbastanza sensibilizzazione. Ne parlo perché lui ha davvero rischiato la vita per colpa della superficialità di un ristorante di Roma, e tra poco torno a parlare di quello che è successo perché ci sono degli aggiornamenti. State là. Quando

0: Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
4: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
5: Noi ci siamo.
6: Per tutta l'estate RVL.
5: Per tutta l'estate RVL.
6: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
5: RVL la radio.
6: Te le suoniamo.
5: Di santa ragione.

Allora, se ne era parlato qualche giorno fa e adesso arrivano altre notizie da parte di Aldo Montano sul modo assurdo in cui lui ha rischiato di morire a causa della sua allergia alle proteine del latte. Inizialmente io pensavo che si fosse trattato di qualche ingrediente che non conteneva latte, magari c'era stato un errore, quel qualcosa che nessuno poteva immaginare che potesse contenere una particella infinitesimale di latte. No ragazzi, no, la cosa è stata veramente peggio. Secondo me è tentato omicidio perché gli hanno messo il formaggio nella pasta. Questa è una cosa gravissima, lui si era raccomandato, lo aveva detto al cameriere, era addirittura entrato in cucina dicendo mi raccomando sono allergico alle proteine del latte. Niente, che hanno fatto questi? Gli hanno messo il formaggio nella pasta. Lui ha cominciato a sentirsi male, poi gli mancava il respiro, non respirava più, infatti poco dopo ha avuto uno shock anafilattico e addirittura quando è ritornato nella cucina chiedendo ma siete sicuri di non aver messo niente che contenga latte? Tutti no, non abbiamo messo niente. Cioè ragazzi, quando una persona poi si sente male lo deve capire per poterlo dire pure ai medici che cosa ha mangiato. Niente, criminali. Alla fine meno male che il suo amico aveva il motorino proprio parcheggiato di fronte al ristorante, lo ha portato immediatamente al pronto soccorso e l'hanno riacchiappato per i capelli con l'adrenalina. Sapete una cosa? Poi è stato detto dall'ospedale, bah, gli è caduto giusto un pochettino di formaggio, ma un pochettino. Cioè ragazzi, questo è tentato omicidio, sapete perché? Perché la legge non ammette ignoranza, non esiste il no vabbè ma io pensavo che fosse una moda, vabbè ma la gente dice che è allergico perché una cosa non gli piace. Premesso che se anche a me non piacesse un ingrediente dico che non lo voglio nel piatto, tu nel piatto non ce lo metti, ma con le allergie non ci si scherza, l'allergia non è un capriccio, ci si muore con lo shock anafilattico. Ragazzi, io ho fatto un contenuto sui social, andatelo a vedere e mi piacerebbe sapere i vostri commenti.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
3: Mercatino del vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severgnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul lungolago di Pallanza, organizzato dal comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
4: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL la radio.

a parlare del matrimonio dell'anno, quello di Taylor Swift e Travis Kelce, perché avevo visto delle foto del bouquet e ero rimasta malissima e ho detto: ma è un bouquet spelacchio questo qua? Perché erano veramente quattro filetti così. E poi ho scoperto che in realtà quello che si era visto in foto era quello che rimaneva del bouquet dopo una lotta senza esclusione di colpi da parte di tutte le invitate che se lo volevano accaparrare, e alla fine lo hanno distrutto prendendosene un pezzo per uno. E quindi tra poco vi parlo di questo, state là.

0: lettura.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Prima la tempesta, poi la bonaccia. Nella sala del Consiglio Atlantico Donald Trump ha percepito l'amore degli alleati per gli Stati Uniti e per lui stesso ovviamente. Il tycoon ha terremotato il vertice di Ankara attaccando nel mattino i soliti che non hanno aiutato sull'Iran, specialmente la Spagna ma anche l'Italia, per il mancato uso delle basi, e ricucendo nel pomeriggio. Roma torna a essere buona, quasi tutti sono stati buoni, hanno avuto un momento cattivo. Chiosa De Donald, che poi sintetizza: abbiamo ritrovato l'unità. Nuovi raid degli Stati Uniti contro l'Iran, centrati 80 obiettivi del regime. Per Axios gli attacchi sarebbero stati 5 volte superiori per portata e potenza rispetto a quelli di fine giugno. I Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito installazioni americane in Bahrain e Kuwait. Il presidente americano Trump dal vertice NATO torna a minacciare Teheran: forse li colpiremo ancora con forza nelle prossime ore. La guerra è stata un successo, non sono sicuro di volere un accordo con Teheran. Un grosso incendio è scoppiato nei pressi di un deposito Bartolini di via Giovanni Minzoni a Milano. La colonna di fumo è diventata visibile anche a diversi chilometri di distanza e ha avvolto diversi quartieri della città. Una parte del rogo, quella che ha avvolto il parcheggio dove erano posteggiati camion e container, è stata domata dai vigili del fuoco. Ha ripreso vigore invece l'incendio nella parte posteriore della struttura. Il comune di Milano consiglia in via precauzionale di non sostare all'aperto e tenere le finestre chiuse nelle vicinanze dell'incendio. 16 anni di carcere per omicidio volontario con dolo eventuale è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Latina ad Antonello Lovato, il datore di lavoro di Satnam Singh, il bracciante indiano di 31 anni che nel giugno 2024 perse la vita dopo un incidente in un'azienda agricola della pianura pontina. I giudici, che hanno riconosciuto le attenuanti generiche, si sono ritirati in camera di consiglio per ore prima di leggere il verdetto. La vicenda è diventata negli ultimi 2 anni il caso simbolo dello sfruttamento nel lavoro agricolo. Il tennis in chiusura, tempo di semifinali a Wimbledon. Si comincia domani con quelle femminili, poi venerdì sarà il turno di Sinner e Djokovic, che scenderanno in campo per la prima semifinale in programma alle 14:30 italiane sul campo centrale. Il programma ufficiale verrà comunicato soltanto il giorno precedente la sfida, ma è verosimile che il numero uno del mondo giochi durante il pomeriggio e che a seguire si disputi la semifinale della parte bassa del tabellone tra Ferri e Zverev. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
0: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: In ogni canzone
3: un brivido di piacere.
2: Sesso, RPL, la radio.

0: Taylor Swift, che tra l'altro conteneva fiori rosa pallido, piselli odorosi e carota selvatica. Allora, secondo il fiorista esperto, la carota selvatica rappresenta rifugio e protezione in un rapporto coniugale, mentre il pisello odoroso è simbolo di bellezza e gioia. Come vi dicevo inizialmente, quando ho visto le foto del bouquet ho detto: ma che è sta cosa? Perché era veramente striminzito. Poi sono andata a leggere e ho scoperto che quando Taylor Swift ha lanciato il bouquet si sono fiondate tutte le donne presenti per acchiapparlo, perché sapete, no, è di buon auspicio, porta fortuna, pare che se lo acchiappi la prossima sei tu. E quindi praticamente, allora, ha vinto la sorella di Travis Kelce, quindi la cognata di Taylor Swift, ma in realtà ha afferrato quello che rimaneva del bouquet, perché è finito in pezzi e praticamente credo che più di una ragazza presente sia riuscita a prenderne un pezzo. Diciamo quello leggermente più sostanzioso l'ha preso la cognata. Vabbè ragazzi, quando l'ho visto ho detto: oddio, ma è bouquet spelacchio questo qua.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL La Radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata. RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
6: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio.
5: Te le suoniamo di santa ragione.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi. Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
1: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
2: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
3: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
2: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
4: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
5: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
0: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
6: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

lezioni di umanità al sindacato. Mio marito sta per morire, posso chiedere la reversibilità o ci serve il certificato di morte? Il certificato no, però serve la data di morte. Vabbè, occhio e croce tra oggi e domani, metti dopodomani per sicurezza. Sensibilità questa sconosciuta. Oggi nella rubrica Casi Umani, commesso perplesso, state là. È arrivato il momento della rubrica Casi Umani, oggi ho scelto la pagina Facebook Commesso Perplesso.

0: Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026. Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania, con il patrocinio della Regione Piemonte e il distretto turistico dei Laghi e la provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
3: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

elettrodomestici. Ora l'articolo di punta è il climatizzatore portatile. Ormai stanca di ripetere a tutti che quello senza tubo non esiste, decido di fare una 4 dove spiego in poche parole perché non esiste un climatizzatore senza tubo e appongo due A4 lungo il palo.

letto dove sono in scorta. Una signora lo legge e fa notare al marito la cosa. Poco dopo si sposta sui climatizzatori a fianco a quelli che avevano il cartello sopra. Mi chiama e mi fa: questo invece è quello senza tubo? Io divento pazza, per non parlare di quello che esistono, li ho visti su internet. Sentito questa, negozio di animali. Entra un cliente abbastanza alterato dicendo che il cibo che gli ho dato 20 giorni fa non piace al cane. Può succedere, non è niente di strano. Ma il cliente prima inizia a dire che il cane non mangiava nulla da esattamente 20 giorni. Quando gli faccio notare che sarebbe morto se fosse stato vero, inizia a dire che in realtà il cane mangia le stesse cose della famiglia: pasta al sugo, pollo arrosto, risotti. Insomma, qualsiasi pasto preparano qualcosa in più per il cane. E ti credo che non mangia i croccantini, questo qui è viziato. Ovviamente, dice alla ragazza, l'ho mandato di corsa dal veterinario. Però mamma mia.

0: Eccoci amici, abbiamo concluso un altro appuntamento con me, Adriana Pratore, qua su RVL la radio, tra poco Retape, noi ci sentiamo domani, ciao!
1: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Paratore.

0: fra poco su RBL la radio. Red Tape, mixa Daniel Jack.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Prima la tempesta, poi la bonaccia. Nella sala del Consiglio Atlantico Donald Trump ha percepito l'amore degli alleati per gli Stati Uniti e per lui stesso ovviamente. Il tycoon ha terremotato il vertice di Ankara attaccando nel mattino i soliti che non hanno aiutato sull'Iran, specialmente la Spagna ma anche l'Italia, per il mancato uso delle basi, e ricucendo nel pomeriggio. Roma torna a essere buona, quasi tutti sono stati buoni, hanno avuto un momento cattivo. Chiosa De Donald, che poi sintetizza: abbiamo ritrovato l'unità. Nuovi raid degli Stati Uniti contro l'Iran, centrati 80 obiettivi del regime. Per Axios gli attacchi sarebbero stati 5 volte superiori per portata e potenza rispetto a quelli di fine giugno. I Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito installazioni americane in Bahrain e Kuwait. Il presidente americano Trump dal vertice NATO torna a minacciare Teheran: forse li colpiremo ancora con forza nelle prossime ore. La guerra è stata un successo, non sono sicuro di volere un accordo con Teheran. Un grosso incendio è scoppiato nei pressi di un deposito Bartolini di via Giovanni Minzoni a Milano. La colonna di fumo è diventata visibile anche a diversi chilometri di distanza e ha avvolto diversi quartieri della città. Una parte del rogo, quella che ha avvolto il parcheggio dove erano posteggiati camion e container, è stata domata dai vigili del fuoco. Ha ripreso vigore invece l'incendio nella parte posteriore della struttura. Il comune di Milano consiglia in via precauzionale di non sostare all'aperto e tenere le finestre chiuse nelle vicinanze dell'incendio. 16 anni di carcere per omicidio volontario con dolo eventuale è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Latina ad Antonello Lovato, il datore di lavoro di Satnam Singh, il bracciante indiano di 31 anni che nel giugno 2024 perse la vita dopo un incidente in un'azienda agricola della pianura pontina. I giudici, che hanno riconosciuto le attenuanti generiche, si sono ritirati in camera di consiglio per ore prima di leggere il verdetto. La vicenda è diventata negli ultimi 2 anni il caso simbolo dello sfruttamento nel lavoro agricolo. Il tennis in chiusura, tempo di semifinali a Wimbledon. Si comincia domani con quelle femminili, poi venerdì sarà il turno di Sinner e Djokovic, che scenderanno in campo per la prima semifinale in programma alle 14:30 italiane sul campo centrale. Il programma ufficiale verrà comunicato soltanto il giorno precedente la sfida, ma è verosimile che il numero uno del mondo giochi durante il pomeriggio e che a seguire si disputi la semifinale della parte bassa del tabellone tra Ferri e Zverev. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
3: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio, anche d'estate.
4: Mixed and selected by...

0: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL la radio.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
4: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
2: Per tutta l'estate RVL.
4: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
2: RVL la radio.
4: Te le suoniamo di santa ragione.